0: rabbia.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schifo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là di gran lunga.

toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre idee con un vigore che non ammetterà alcuna replica. Cercate di essere diplomatici per non cercare tensioni con chi vi circonda. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget con un'attenzione millimetrica. La vostra oculatezza vi permetterà di fare programmi solidi per il futuro. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere nuove e utili alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento utile. Saprete adattarvi alle novità con una grazia che attirerà molti favori. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e della libera espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione più logica. La vostra mente ferrea sarà la vostra arma migliore in questa giornata. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria davvero rara. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel vostro gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte oneste e rapide. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Un nuovo stimolo culturale vi darà un'energia fresca e molto positiva. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti visibili e molto concreti. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero, anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato scoprendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per voi e per gli altri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
4: Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck

0: sia.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
2: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Nuovo capitolo giudiziario sulla morte di Moussa Diarra in stazione tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate dal GIP nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ora ha chiesto due nuove perizie, una medico-legale balistica e una informatica.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 25 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque la morte di Moussa Diarra in stazione tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate dal GIP Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto che vengano effettuate con le forme dell'incidente probatorio una perizia medico-legale congiunta, perizia balistica e una perizia informatica. Una richiesta firmata oltre che dal sostituto, ora titolare del fascicolo, la dottoressa Napolitano, anche dal procuratore reggente Caccamo e del PM Saccar. Un atto dovuto che segue l'iscrizione nel registro degli indagati dell'agente che il 20 ottobre 2024 sparò al maliano di 26 anni e del collega per l'ipotesi di depistaggio, perché respingendo la richiesta di archiviazione il GIP indicò anche lacune investigative e i punti da approfondire. Il writer Cibo denuncia un'aggressione di stampo politico, lo fa sui social ma anche ad ai carabinieri che faranno luce su un episodio accaduto a Ferragosta, San Giovanni Lupatoto. I particolari nel servizio di Alessandro Del Ricco.
3: Cibo è un artista conosciuto, forse ancora di più che per le sue opere su tela, per quello che fa sui muri. Colora intere pareti, scegliendo di intervenire dove scopre simboli di estrema destra, quando non addirittura nazisti, trasformandoli in frutta, dolci, cibo appunto, che è diventata la sua firma. Lui dice di essere entrato nel mirino però di una certa ideologia per questo motivo, tanto che si è visto al centro di un caso che lo ha portato alla denuncia ai carabinieri.
4: Se vedi qualche graffio è perché a Ferragosto sono stato aggredito. Stavo mangiando il gelato tranquillo con la mia famiglia e una persona vestita di tutto punto Hellas Army, che è, sono gli ultra Hellas Verona, che fatalità Hellas Army, HK, Adolf Hitler, perciò comunque si sa dove si va a parare.
3: Il fatto è accaduto fuori da una pasticceria di San Giovanni Lupatoto. Tutto nasce da uno scambio di battute via social. Enrico Ciriaci, tifoso del Verona, gli ha scritto di andare a staccare i simboli dell'Hellas al Barnilla come provocazione, noto punto di aggregazione ultra. Cibo gli ha risposto fino a che i due si sono visti in una pasticceria di San Giovanni Lupatoto. Il Ciriaci afferma di averlo strattonato per farlo uscire dal locale e di avere ricevuto in cambio tre ginocchiate, un diverbio a suo dire mai sfociato in violenza, che però adesso gli sta creando problemi. Primo effetto, ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla FIGC, dove era arbitro, perché i fatti sono stati trasmessi a Roma. Poi ha trovato adesivi di Cibo sul campanello, infine afferma di ricevere un'ottantina di messaggi minatori al giorno. Sulla vicenda faranno luce i carabinieri.
2: Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti d'auto, 118 di motocicli, 81 di ciclomotori denunciati. A Borgo Venezia si solleva qualche protesta sulla nuova ciclabile realizzata un mese fa nel tratto tra via Villa Cozza, via Ida e via Catalani. Si sta ultimando la segnaletica, ma per alcuni residenti che si sono trovati ieri sul posto con rappresentanti dell'Associazione Popolo Veneto sarebbero già emersi problemi di sicurezza e parcheggi. In particolare le criticità sono riassunte in tre punti: uno stallo riservato ai disabili all'imbocco di via Cozza che non risulterebbe facilmente accessibile. Su questo l'amministrazione fa già sapere che è stato fatto un errore della ditta appaltatrice che dovrà fare le correzioni del caso, il restringimento della carreggiata e la perdita di alcuni posti auto e la presenza di un muretto di contenimento realizzato appositamente per salvare un albero che sborda leggermente sulla ciclabile ma che la renderebbe così pericolosa. Da Palazzo Barbieri annunciano alcune migliorie per errori eseguiti dalla ditta. Le 7:06, arrivano viabilità e meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Viabilità.
2: Nessuna segnalazione al momento, circolazione regolare, gli autovelox fino a domenica, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Aeroporto Berardi. Buon viaggio.
10: Meteo.
2: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo martedì 25 agosto. In prevalenza poco nuvoloso, variabilità nelle ore centrali della giornata, temperatura massima registrata 27 gradi, al momento sono 21 i gradi in città.
10: Radio Verona, flashback.

0: Reale.
1: Le 7:15 minuti di questo martedì 25 agosto, buongiorno e ben ritrovati ancora una volta da Francesca Pellegrini con voi sino alle 9 per questo tempo reale che come sempre si apre con la rassegna stampa, con la lettura dei principali titoli sui quotidiani. In edicola oggi il 335 6011 610 per i vostri WhatsApp audio. Andiamo ad iniziare con il Corriere della Sera che apre con armi e miliardi l'Europa con chi. Dal vertice dei voli interrosi con la Premier Meloni emerge un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina. Arriva anche il sì a Kiev di Francia e Regno Unito per produrre missili. Da Mosca reazioni minacciose, no di Meloni alle esercitazioni. L'immunologo Mantovani, i bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione tra vaccini e autismo. È un falso smentito dagli studi scientifici, parla il professor Alberto Mantovani dopo il caso di Palermo, con la morte per difterite di una bimba di 4 anni che i genitori non avevano voluto vaccinare. Serve andare nelle scuole, nei quartieri per spiegare l'importanza dei vaccini, sottolinea l'immunologo. Poi, fotonotizia, Giulia, l'italiana del Chelsea, ora sogno il pallone d'oro. La calciatrice 19enne inizia in salotto con mio fratello, non ho più smesso, gioca a calcio da quando aveva 5 anni, ora ne ha 19. Il Chelsea ha pagato 500.000 euro per ingaggiarla. Giulia Tragoni ha già vinto lo scudetto con la Roma e la Liga con il Barcellona. Moretti, la polizia chiamata dai vicini, sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna a chiamare la polizia, così Jacques Moretti è finito in carcere per le botte, la moglie Jessica. Intanto emergono contrasti tra la coppia proprietaria del locale della strage di Capodanno a Cramontana che provocò la morte di 41 ragazzi, 6 dei quali italiani, sulla linea difensiva da tenere. Poi il caso Report, nuovo incarico per Ranucci, summit in Rai, è l'ora delle scelte per Ranucci, per il conduttore di Report si profila un nuovo incarico, oggi la riunione tra Rossi e il comitato etico. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Speranza Azzurra il calcio, da Esposito a Vergara, la carica dei baby talenti. Le 7:18 minuti, tra pochissimo anche la prima pausa pubblicitaria, alle 7:30 vi ricordo l'aggiornamento con le news dall'Italia e dall'estero, ma abbiamo anche il tempo per andare a vedere la prima pagina della Repubblica, Kiev passo indietro dell'Italia. Missili a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei voli interrosi.

0: Draghi, con la premier appunto che si è recata in visita. L'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record per l'oceano, non per il mar Adriatico, il mar Tirreno, il mar Ionio. Pensate che l'oceano è a 21,1 gradi. A rilevarlo è il servizio per il cambiamento climatico di Copernicus, che sabato 22 agosto ha registrato un picco medio globale delle acque marine di 21,1 gradi, un dato che supera il precedente primato di 21,09, stabilito nel marzo 2024. Valori così elevati sono dovuti a un mix tra gli effetti delle emissioni e il contributo del Niño. Secondo gli esperti si tratta di un campanello di allarme, cresce il rischio di eventi estremi. 7:20.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

22 minuti, proseguiamo con la stampa. Puniremo chi fa affari con l'Iran. Il segretario del Tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni. L'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime. Trump: chiamerò i leader di tutto il mondo. Teheran reagisce. Colpiremo con chi sta con Washington. Zelensky: mai sotto Putin. Kiev festeggia l'indipendenza. Sì di Parigi e Londra, i missili a lungo raggio, 6 miliardi dall'Unione Europea. 10 anni dopo, Amatrice da ricostruire. L'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella: bisogna accelerare. Molto è stato fatto, ma siamo ancora sospesi. Amatrice non c'è più e non c'è ancora. Così il cardinale Zuppi parla di 10 anni duri. Poi, io disabile in Sicilia, dove il calore abbatte le barriere, racconto di Massimiliano Caramazza. In prima pagina, intervista anche al governatore del Veneto Stefani. Anziani, teleconsulti e badanti di condominio è il modello Veneto. Nei prossimi 20 anni nella nostra regione avremo un aumento del 49% degli over 85, una dinamica da affrontare per tempo con nuove soluzioni. Alberto Stefani lavora ad una riforma del modello assistenziale per dare risposte efficaci a bisogni in crescita, un'emergenza trasversale a tutte le regioni che La Stampa, Il Giornale segue da luglio, ciascuna delle quali si sta attrezzando con formule diverse. Stefani aggiunge: intendo proporre entro l'anno un modello di assistenza integrata territoriale. L'ambito del sociale è il primo punto del mio mandato.

0: Voglio farlo in sinergia con tutti gli interlocutori, università comprese. Poi il calcio, Ildiz rischia 2 mesi di stop per la Juve, già emergenza attacchi, nei posticipi vincono le romane, tripletta di Malen della Roma. Talento e libertà, così nasce SIS, il modello catanzaro per i giovani, il gioiellino del Milan e gli altri della cantera. 7:25.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:28 minuti, la prima pagina del giornale. Benzina scarica barile dell'Europa. Il prezzo del petrolio fuori controllo. Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi. Fate da soli. Il governo studia interventi mirati sul caro carburanti. La sinistra specula sul salasso. La promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice, il decennale del terremoto. Commozione ieri tra Giorgia Meloni e i terremotati di Amatrice. Gli USA isolano Teheran, asfissiamo il regime. Via l'operazione Economic Outcast. Il D-Day dell'Iran è arrivato, il segretario del tesoro statunitense lancia l'operazione Illustra i piani per interrompere qualsiasi rapporto di Teheran con il resto del mondo. L'obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico finché non si ritroverà isolato. Il presidente Trump assicura la Repubblica Islamica sta collassando completamente. Ranucci, via dare porta, addio pure il seggio. Oggi a Viale Mazzini si fa il punto sul futuro di Sigfrido Ranucci, che ora rischia di rimanere fuori da tutto, televisione e politica. Mentre è ancora buio fitto sul suo possibile sostitutore Port, per il giornalista si profilano le ipotesi di Rai News o del TG3 senza però alcun ritorno in video. Intanto anche la sinistra prende le distanze da lui, sfuma la possibilità di un seggio con AVS. Sempre dalla prima pagina del giornale, sopra la testata, arbitri, meno VAR e più dubbi. Rebus sul regolamento, 7:30 minuti.
0: Radio Verona Notizie.
2: Un giorno dalla redazione, gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Bessent. 5 settori colpiti, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron annuncia le prime esercitazioni militari che si terranno a ottobre-novembre. L'Italia però non parteciperà, dando seguito alla linea ribadita più volte dalla premier Meloni del no ai soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio ha superato il record storico del 2022. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, lo ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Calcio buono alla prima per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Tutto nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che confeziona 3 assist. La Lazio ha battuto invece 1-0 il Bologna al Dall'Ara col primo gol biancoceleste di Davide Frattesi. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Nessuna segnalazione da parte dei centri operativi di A4 e A22, dove la circolazione al momento è regolare. Fate buon viaggio quando sono le 7:32 minuti.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

Le 7:38 minuti, martedì 25 agosto, andiamo avanti. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Amatrice, ricostruito solo il 40% in 10 anni. Cerimonia con Meloni e Mattarella. La politica sfila nel centro colpito dal terremoto nel 2016, 10 anni fa, ma i cantieri aperti sono ancora 9.000, oltre 8.000 famiglie non sono rientrate a casa. Il cardinale Zuppi celebra la messa, il processo non è compiuto. Poi Meloni è poco volenterosa, ma porta Leonardo a Kiev. Guerra fondai, Macron e company, esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco. Affare da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti, ma il colosso italiano investe in armi ucraine. Gas a rischio, Berlino tarda a rifornirsi. All'Italia la guerra di Hormuz è costata 12 miliardi, il governo a caccia di soldi. Prove di isolamento dall'high tech all'oro, perduto il conflitto, gli USA sanzionano chi commercia con l'Iran, Cina inclusa. Giovedì vola in Provenza, Tajani a rapporto da Marina in ferie, Marina Berlusconi ovviamente, si sta parlando di lei. Poi, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, epurazione di Ranucci, i 5 Stelle all'Unione Europea, Rai su Report viola il Freedom Act. Il Foglio, banche, TV, treni, c'è una Germania che soffre la colonizzazione dell'Italia? Oltre i migranti, lezioni di realismo politico contro i sovranismi. Missili per una pace accettabile, la decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia. La svolta dell'offensiva ucraina e l'incognita che si cela dietro ad una Russia agonizzante. La politica extra imbrogliona, Schlein vuole la tassa sugli extra profitti subito e da soli, la patrimoniale invece solo a livello europeo. Giorgetti fa l'inverso, dietro non c'è una teoria dell'Unione ma il sondaggio del giorno. Così scrive appunto il Foglio Quotidiano. Ed è il momento di andare a vedere anche la prima pagina di Libero. Liberate i bambini del bosco, sceglie un'apertura diversa, Libero, le lacrime della madre, dopo 9 mesi ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola. La coppia ha accolto le richieste delle autorità, ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. E questa appunto è la notizia di apertura. Poi lo scontro tra donne sulle avance di Sigfrido, scambi di accuse sul conduttore, il mistero delle assicurazioni delle auto di casa Ranucci. Poi ad Amatrice solo applausi per Giorgia, sinistra delusa, i fischi a Taranto un campanello, Meloni teme il bis ad Amatrice, titolava così Domenica Repubblica. Nelle pieghe del pezzo la gufata era ricorrente. C'è un filo rosso che lega Taranto ad Amatrice, fa temere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di poter essere contestata nella cittadina laziale, si leggeva nelle prime pagine. E tutto questo per dire, per far dire a Libero che sono stati solo applausi per la Premier. Poi, duello sul generale, sopra la testata il generale ovviamente è sempre solo Vannacci, quei vannacciani delusi del programma sono idee retrograde. Poi, rissa sul santo, spunta la foto di Padre Pio con un podestà fascista, scoppia il caos in Puglia. I chip per volare, bici o gambe col trucco, è la Vuelta, la classica del ciclismo, delle polemiche sul doping tecnologico. 7:43 minuti.

Le 7:49 minuti, la prima pagina del Gazzettino. L'Unione Europea arma Kiev con 6 miliardi. Il vertice dei volenterosi, sia gli aiuti per la difesa dell'Ucraina. Von der Leyen, con voi fino alla fine. Ok all'invio dei missili da parte di Londra e Parigi. L'Italia non, noi manderemo generatori. Poi i sindaci del nord-est e i nuovi cartelli. Rallentate, qui i bambini giocano ancora in strada. E c'è la foto, appunto, la fotonotizia di questo cartello, decisamente molto originale. Uno dei 10 cartelli installati dal comune di Farra di Soligo sulle colline trevigiane per sensibilizzare gli utenti della strada a rallentare. La campagna in favore dei bambini si estende a nord-est. L'autopsia di Kever conferma Tania non è riuscita a difendersi. Se la battaglia c'è stata deve essere durata poco. L'autopsia sul corpo di Dino Kever disposta dalla Procura di Venezia non ha riscontrato tagli o botte che facciano pensare ad una feroce resistenza da parte di Tania Terrin. La 39enne sarebbe dunque stata uccisa a tradimento dal 43enne. Intanto è stato concesso il nulla osta alla sepoltura della donna. I funerali saranno celebrati sabato alle 15 a Camponogara. In paese polemica per la decisione di confermare i fuochi pirotecnici della sagra. Treviso, le prime parole di Nicola: voglio tornare a casa, voglio ritornare. Sono le parole pronunciate da Nicola Maggiotto, il giovane di Asolo, aggredito a Barcellona al risveglio del coma farmacologico, appunto, nell'ospedale di Barcellona. Poi, sempre dalla prima pagina, sotto la testata, Sisse, il giovane trevigiano che fa sognare il Milan, io italiano al 100%, dice: Serie A, Genova e Torino, arbitri subito nella bufera, serve uniformità. A Venezia le borseggiatrici ritornano e mostrano l'ecografia, siamo incinte e dunque non rischiano la galera. E questa era anche la prima pagina del Gazzettino. Tra pochissimo anche l'aggiornamento con le news, quello delle ore 8 con lo sport curato da Alessandro De Pietro.

0: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è al primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di moto e 81 di ciclomotori denunciati.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La morte di Mussa Diarra in stazione tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate dal GIP Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer, indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto che vengano effettuate con le forme dell'incidente probatorio una perizia medico-legale congiunta a perizia balistica e una perizia informatica. Una richiesta firmata oltre che dal sostituto ora titolare del fascicolo, la dottoressa Samantha Napolitano, anche dal procuratore reggente Rita Caccamo, del PM Sacar. Un atto dovuto che segue l'iscrizione nel registro degli indagati dell'agente che il 20 ottobre 24 sparò al maiano di 26 anni e del collega per l'ipotesi di depistaggio. Perché respingendo la richiesta di archiviazione, il GIP indicò anche le lacune investigative e i punti da approfondire. Tutto contenuto nelle 54 pagine dell'ordinanza emessa in aprile. Il writer Cibo denuncia un'aggressione di stampo politico. Lo fa sui social, ma anche ai carabinieri, che faranno presto luce su un episodio accaduto a Ferragosto a San Giovanni Lupatoto. I particolari nel servizio di Alessandro Del Rico.
7: Cibo è un artista conosciuto, forse ancora di più che per le sue opere su tela, per quello che fa sui muri. Colora intere pareti, scegliendo di intervenire dove scopre simboli di estrema destra, quando non addirittura nazisti, trasformandoli in frutta, dolci, cibo appunto, che è diventata la sua firma. Lui dice di essere entrato nel mirino però di una certa ideologia per questo motivo, tanto che si è visto al centro di un caso che lo ha portato alla denuncia ai carabinieri.
8: Se vedi qualche graffio è perché a Ferragosto sono stato aggredito. Stavo mangiando il gelato tranquillo con la mia famiglia e una persona vestita di tutto punto Hellas Army, che è, sono gli ultra Hellas Verona, che fatalità Hellas Army, AK, Adolf Hitler, perciò comunque si sa dove si va a parare.
7: Il fatto è accaduto fuori da una pasticceria di San Giovanni Lupatoto. Tutto nasce da uno scambio di battute via social. Enrico Ciriaci, tifoso del Verona, gli ha scritto di andare a staccare i simboli dell'Hellas al Barnilla come provocazione, noto punto di aggregazione ultra. Cibo gli ha risposto, fino a che i due si sono visti in una pasticceria di San Giovanni Lupatoto. Il Ciriaci afferma di averlo strattonato per farlo uscire dal locale e di avere ricevuto in cambio 3 ginocchiate, un diverbio a suo dire mai sfociato in violenza, che però adesso gli sta creando problemi. Primo effetto, ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla FIGC, dove era arbitro, perché i fatti sono stati trasmessi a Roma. Poi ha trovato adesivi di Cibo sul campanello, infine afferma di ricevere un'ottantina di messaggi minatori al giorno. Sulla vicenda faranno luce i carabinieri.
5: Il governo è al lavoro per la manovra di bilancio, che sarà l'ultima per questa legislatura. Il dibattito politico si è acceso. La deputata di Forza Italia Paola Boscaini sottolinea l'esigenza di abbassare le tasse al ceto medio, rimarcando anche sul fatto che Forza Italia è il partito storicamente più sensibile alla tematica. Continuiamo a batterci per portare la riduzione dell'aliquota IRPEF al 33% fino ai 60.000 euro di reddito annui e la flat tax al 5% sugli incrementi strumenti di reddito, dice. È un nostro obiettivo della prossima legge di bilancio. Clima, mobilità sostenibile e futuro saranno al centro dell'appuntamento di giovedì alla Casa di Quartiere Baleno agli Orti di Spagna in vista della Settimana Europea della Mobilità di Verona. Una serata che arriva dopo un'estate segnata da temperature estreme a Verona in gran parte d'Europa e che vuole interrogarsi anche sull'impatto delle scelte quotidiane sul cambiamento climatico. L'appuntamento, organizzato da SEM Rete Verso, prenderà il via le 19:30 con un aperitivo. Sarà l'occasione anche per incontrare i partecipanti alla COP31 Bike Ride, il viaggio in bici che sta attraversando Verona e che proseguirà fino ad Antalya, in Turchia, in occasione della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Alle 20:30 è previsto un estratto del docufilm sulla COP30, accompagnato dall'intervento del coordinatore Bardi. La serata proseguirà alle 21 con Daniele Pernigotti, biologo tra i maggiori esperti italiani di cambiamento climatico, che presenterà il suo libro. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
9: Buongiorno Francesca, due questioni da risolvere per il Verona da qui alle 20 del primo di settembre, quando chiuderà il mercato, al di là di quelli che saranno i doverosi rinforzi per Marco Baroni, con una squadra ancora da completare. La prima riguarda Thomas Suslov, per cui il Casin Pasa ha fatto un'offerta al ribasso rispetto ai 4-5 milioni che chiede il Verona. La seconda riguarda naturalmente Belgali, dichiaratamente in uscita, con il Cagliari a farsi avanti, con il Sassuolo sempre lì a cercare l'esterno algerino, con il Verona ancora non soddisfatto dalle offerte che sono arrivate per lui. Si lavora, così come è stato anche ieri, per Sogliano, con Suslov che non è stato convocato per la partita con l'Ascoli, con Belgali che aspetta semplicemente di capire dove andare. Per il resto la necessità di rinforzare soprattutto la fascia di destra, il centrocampo, così come la fase offensiva, con un vice, con un alter ego comunque di mulattieri. Ieri intanto il debutto amaro anche della primavera di Massimo Pavanel all'Olivieri Stadium, la vittoria 1-0 da parte del Cesena. Ed è tutto per lo sport.
5: 8:08, arriva il meteo.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
5: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo martedì 25 agosto. La giornata si presenta con cielo poco nuvoloso, qualche variabilità in più nelle ore centrali. La temperatura massima 27 gradi, la minima 20. Al momento sono 23 i gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre idee con un vigore che non ammetterà alcuna replica. Cercate di essere diplomatici per non cercare tensioni con chi vi circonda. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget con un'attenzione millimetrica. La vostra oculatezza vi permetterà di fare programmi solidi per il futuro. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere nuove e utili alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento utile. Saprete adattarvi alle novità con una grazia che attirerà molti favori. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e della libera espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione più logica. La vostra mente ferrea sarà la vostra arma migliore in questa giornata. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria davvero rara. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel vostro gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte oneste e rapide. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Un nuovo stimolo culturale vi darà un'energia fresca e molto positiva. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti visibili e molto concreti. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero, anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato scoprendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per voi e per gli altri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: no, niente.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: 8 e 25 minuti dopo Gabbani andiamo a vedere anche le prime pagine dei giornali in edicola. Oggi concludiamo la nostra rassegna stampa con Il Sole, Italia Oggi e ovviamente La Gazzetta. Voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Dal 7 al 16 dicembre via il nuovo anno, stretta su condotta e telefonini. Restano gli storici nodi, reclutamento e supplenze, dispersione ai minimi, così titola Il Sole. Alibaba crolla in borsa dopo il maxi aumento di capitale per l'intelligenza artificiale, raccolti 10 miliardi di dollari. MPS report di IS Advisor, sostegno a Intesa. Il proxy advisor conferma la propria scelta per Intesa, borsa fredda sulle OPS. Poi, caro benzina e consumi giù, la crisi del ceto medio statunitense. Carburanti, sul tavolo ipotesi di altra proroga di taglio delle accise. In fabbrica è difficile trovare lavoratori, Mitsubishi assume umanoide, pensate un po'. Si deve ricorrere a queste armi per poter far andare avanti l'azienda. Italia Oggi, manovra strizzata all'IRPEF. Questo è il titolo, secondo scaglione al 33%, esteso fino a 60.000 euro, aliquota del primo dal 23 al 22%, detassazione della tredicesima, flat tax per aumenti di stipendio straordinari e premi. Ufficialmente aperto il cantiere della manovra 2027. Poi La Gazzetta dello Sport che chiude, Fiorentina travolta ieri sera dalla Roma per 4-0, la Roma fa Malen, si gioca ovviamente sul cognome, 3 assist di Dybala, tripletta dell'olandese, Frattesi entra e lancia la Lazio 1-0 al Bologna, dunque bene tutte e due le romane, soprattutto la Roma. Poi dopo il flop di Colò caccia il norvegese Sørloth, la Juve c'è. Sprint per accontentare Spalletti, Nico è la chiave con l'Atletico, l'alternativa resta sempre Zirkzee, Wilditz che botta, infortunio al piede, rischio intervento, 2 mesi di stop. E questo per la Juve. Poi Leao se ne va, Emery lo vuole all'Aston Villa, Milan verso il sì. Arrivano gli inglesi, Jones è pronto, ci sarà a Cagliari. Si scalda Spence, soluzioni per l'Inter, appunto. E poi andiamo a chiudere, come sempre, come ogni volta, quando leggiamo La Gazzetta dello Sport, con il rompipallone di Gene Gnocchi. Il designatore degli arbitri Orsato vuole un arbitraggio stile Premier. La Premier League, invece dei cartellini, vorrei che nel taschino mettessero dei fish and chip.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio Afipski. Intanto il presidente francese Macron annuncia alla coalizione dei volenterosi pro-Ucraina un'esercitazione su larga scala ottobre e novembre. Servirà, spiega, durante il vertice di ieri a Kiev, a dimostrare la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta terminate le ostilità. L'Italia, riferiscono fonti del governo, non parteciperà alle esercitazioni. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro USA ha chiamato operazione Economic Outcast. Teheran replica promettendo ritorsioni. Un bambino di 6 anni ha ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, dove il piccolo stava partecipando a una festa di compleanno insieme ad altri bambini della sua età. La Serie A, esordio vincente per la Roma, che alla prima di campionato all'Olimpico, demolisce la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match, e inizia con i 3 punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: E dunque, in questo martedì 25 agosto sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, qualche nube sparsa al mattino e al pomeriggio, sereno alla sera. La temperatura massima sarà di 29 gradi, al momento sono 24 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua musica. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 8 e 41 minuti, parliamo ora di un argomento che davvero interessa a tutti, quello dei carburanti. Come ben sapete, il Consiglio dei Ministri del 4 agosto aveva prorogato fino a lunedì 24 agosto la riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio, non della benzina, ma poco prima della scadenza del provvedimento il governo Meloni ha attivato il meccanismo delle accise mobili e prorogato lo sconto fino a domani, che è mercoledì 26 agosto. Da dopodomani, diciamo, da giovedì, si teme però una nuova impennata del costo della benzina e ci trasferiamo direttamente in autostrada, come posso capire dal rumore di sottofondo, con Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio. Nicola, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ecco, sta viaggiando.
2: È proprio in autostrada. Ma ho fatto benzina prima.
1: Immagino. Se non la fa lei benzina prima, che cosa possiamo fare noi? No, a parte gli scherzi. Senta, ha visto già il costo della benzina in autostrada? Quanto è oggi?
2: Ma adesso sono lontano dai distributori, ma nelle autostrade vige che le società autostrade chiedono alle compagnie petrolifere una royalty per poter accedere dall'autostrada ai loro piazzali, per cui minimo la benzina e il gasolio costano all'incirca 20 centesimi in più di quello che costano sulla rete stradale normale. Cui ecco perché la battuta di prima è sempre più conveniente fare benzina prima di partire, non durante il viaggio.
1: Sicuramente. Poi ovviamente se capita...
2: Qualcuno addirittura nei viaggi lunghi esce dall'autostrada, fa rifornimento, rientra in autostrada e continua a viaggiare.
1: Se ha comodità sicuramente, poi se capita, pazienza, insomma, se è necessario farla si fa benzina. Allora, vicepresidente, il rumore è piuttosto forte, ma le faccio una domanda. Da giovedì che cosa accadrà?
2: Allora, da giovedì, dalle ore 0 di giovedì 27, viene eliminato lo sconto che quello che provo a levare viva voce.
1: Sì, proviamo a vedere se la sentiamo meglio, proviamo a sentire, anzi più che a vedere.
2: Giovedì 27,
1: ecco, meglio.
2: Si offende i 17 centesimi di sconto, per cui il gasolio aumenterà di 17 centesimi, supererà i 2,3 euro al litro
1: attuali, quindi 2,3 attuali,
2: purtroppo sarà un'imbeccata abbastanza pesante. Stamattina ho sentito un'intervista del ministro Frattini che comunque oggi stanno cercando, cioè tra ieri e oggi i tecnici dei ministeri stanno verificando se c'è la possibilità di trovare ulteriori fondi per fare un'ulteriore proroga di 2017. Non c'è convocato nessun consiglio di ministri, non c'è niente di certo, ma stanno verificando se possono trovare qualche soldino in più per poter andare avanti.
1: E la benzina?
2: La benzina è ferma, la benzina ha già in molti casi superato i 2 euro al litro, non è compresa in nessun tipo di sconto perché il governo ha fatto la scelta di verificare, di alleggerire il costo del prodotto più usato, cioè il gasolio, che è anche quello usato dai trasporti che dopo incidono anche sui costi delle merci che noi troviamo al supermercato.
1: Guardando online i costi della benzina e del gasolio, è balzato al mio occhio, in 30 anni il prezzo della benzina è raddoppiato, Nicola Baldo, e il diesel è triplicato. Non c'è commento da fare, no?
2: Ma è difficile fare commenti su questo genere. La scelta di equiparare le accise ha di conseguenza diminuito il prezzo del gasolio ma aumentato il prezzo della benzina. Di equiparare le accise su tutti i due prodotti, il costo industriale purtroppo è cresciuto in maniera esponenziale, dai 33, 34, 35 centesimi siamo andati a 80 centesimi, e purtroppo il costo industriale del prodotto è quello che viene colpito da tutta quella situazione politica instabile che c'è in Medio Oriente.
1: Assolutamente.
2: E per cui Medio Oriente condiziona le borse, i nostri prodotti sono quotati in borsa, per cui su e giù, ma più su e poco giù.
1: Poco giù, ecco, senta...
2: da marzo in avanti è stato solo un crescendo.
1: Assolutamente.
2: Qualche colpo,
1: sì.
2: Ha avuto qualche diminuzione di prezzo, ma dopo c'è una costante in aumento.
1: Infatti noi l'abbiamo documentato anche grazie al suo aiuto, al suo prezioso aiuto. Lei è fiducioso per questa proroga ulteriore? Che cosa?
2: Io spero che ci sia la possibilità perlomeno di un ulteriore 10-15 giorni di proroga. Lo so che molti ascoltatori e molti consumatori come noi diranno: dove faccio 10-15 giorni? Però 10-15 giorni sono abbastanza per chi lavora e fa tanta strada ogni santo giorno,
1: sì.
2: Per trasportare le merci e tutto quanto.
1: E magari deve mandare avanti anche una famiglia di più persone.
2: E magari
1: persone,
2: deve mandare,
1: esatto,
2: anche un'azienda, una famiglia di più persone, tutto quanto.
1: Poi magari anche per dare anche una mano, non solo ovviamente in primis ai lavoratori, ma anche a chi torna magari dalle vacanze entro 15 giorni, potrebbe essere anche esaurito, no, il periodo, diciamo, di spostamenti.
2: Diciamo che con questi 15 giorni si esaurisce il periodo grosso delle ferie.
1: Sì.
2: Alla metà di settembre cominciano anche le scuole, non so la data precisa perché ormai ho i figli fuori dalla scuola, cui però
1: il 7 settembre dovrebbe essere, esatto, salvaguardata, sì,
2: esatto.
1: Sì, quella settimana lì dal 7 in poi, insomma.
2: Per cui con i 15 giorni facciamo tornare a casa tutti in maniera decente. Dopo settembre è sempre stato il mese più brutto, perché tra libri per le scuole, vestiario, cartelle, astucci e tutto quanto,
1: poi
2: è un altro mese di quelli che lo stipendio è finito prima di incassarlo.
1: Poi si inizierà con il classico autunno caldo, no? L'autunno che ormai ripetiamo da anni e anni con gli aumenti eccetera eccetera.
2: In autunno la problematica più grossa non è quella dei carburanti, ma è quella del gas. Il gas è raddoppiato negli ultimi due mesi ed è molto vicino alla soglia dei $70 al metro cubo, per cui è una cosa veramente impressionante.
1: Sì, davvero.
2: Scusa, 70 euro metro cubo,
1: sì.
2: È una cosa davvero impressionante, per cui quello ci farà alle famiglie più danni di quello che sta facendo la benzina se non succede qualcosa.
1: Assolutamente sì. Ovviamente il cambiamento climatico ci porta a vivere stagioni calde fino a ottobre-novembre a volte, no? Che nella maggior parte dei casi speriamo che, insomma, almeno per il costo, per i costi che ci accompagneranno da qui all'autunno e all'inverno, ci possa aiutare, almeno in questo, che ci aiuti il cambiamento climatico, no? Anche se quest'estate con l'aria condizionata penso se ne siano andati parecchi soldi per tutti.
2: Ma diciamo che con l'aria condizionata abbiamo già dato tutti.
1: Ecco, sì,
2: per cui adesso speriamo di risparmiare qualcosa sul gas almeno un paio di mesi.
1: E intanto vediamo che cosa accade nelle prossime ore per quel che riguarda, insomma, la benzina e il gasolio, che ovviamente interessa a tutti per viaggiare e non solo per lavorare nella maggior parte dei casi. Grazie quindi a Nicola Baldo, vicepresidente Confcommercio. La lasciamo alla sua autostrada, mi raccomando, vada piano e viva voce adesso che abbiamo ultimato l'intervista.
2: Lo rimetto subito.
1: Benissimo.
2: Grazie mille a voi.
1: Grazie a lei per la cortesia che ci ha fatto. Buona giornata, buon lavoro, a risentirci, a presto. Grazie. Le 8:50 minuti.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: voglia di non vederti più.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
4: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
3: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
4: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: A Giosso Buono, tutte in saldo.
8: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
7: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tute.
8: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, ad Osso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: e siamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Ci salutiamo qui, le news subito dopo Nadia. Buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Nuovo capitolo giudiziario sulla morte di Moussa Diarra in stazione, tra depistaggio e incongruenze, quelle evidenziate del GIP nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ora ha chiesto due nuove perizie, una medico-legale e balistica e una informatica.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di motocicli, 81 di ciclomotori denunciati. A raccontarlo i dati dell'analisi condotta da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno. Sempre considerando solo i furti di auto, al secondo posto c'è Padova, seguita da Venezia, Vicenza, Treviso. Chiudono la graduatoria regionale Rovigo e Belluno. Numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, in Veneto più di un automobilista su quattro scelga di tutelare la propria auto con una polizza contro i furti. I consigli per proteggersi: non trovare il proprio veicolo dove è stato lasciato in sosta è una scoperta tanto amara quanto fastidiosa, per più di qualcuno rappresenta un enorme danno, visto che quasi sempre il mezzo necessario per spostarsi e raggiungere il luogo di lavoro, la scuola ed altro. Per aiutare le persone a proteggersi maggiormente da questi fenomeni, Facile.it ha redatto un vademecum per ridurre il rischio. A Borgo Venezia si solleva qualche protesta sulla nuova ciclabile realizzata circa un mese fa nel tratto tra via Cozza, via Ida e via Catalani. Si sta ultimando la segnaletica, ma per alcuni residenti che si sono trovati ieri sul posto con i rappresentanti dell'Associazione Popolo Veneto sarebbero già emersi problemi di sicurezza e parcheggi. In particolare le criticità sono riassunte in tre punti: uno stallo riservato ai disabili all'imbocco di via Cozza, che non risulterebbe facilmente accessibile per le persone con difficoltà motoria, e su questo l'amministrazione fa già sapere che è stato fatto un errore dalla ditta appaltatrice che dovrà fare le correzioni del caso; il restringimento della carreggiata e la perdita di alcuni posti auto e la presenza di un muretto di contenimento realizzato appositamente per salvare un albero che sborda leggermente sulla ciclabile, ma che la renderebbe così pericolosa. Da Palazzo Barbieri annunciano alcune migliorie per errori eseguiti dalla ditta. È a forma di carota elastico di colore arancione, lungo circa 17 cm, contenente sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto. Si presenta così il giocattolo squishy, cioè quel molliccio che ai bambini piace, su cui è scattata da alcuni giorni un'allerta nazionale, tanto che anche il Comune di Verona rilancia l'avviso dello sportello amianto nazionale relativo alla comunicazione del Ministero della Salute per il richiamo di un giocattolo destinato ai bambini che potrebbe essere stato acquistato da cittadini e strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole, ed essere quindi già nella disponibilità dei consumatori. Famiglie, scuole dell'infanzia, asili nido pubblici e privati e in caso di presenza e strutture frequentate da minori sono chiamati a fare la massima attenzione in caso di presenza del giocattolo, seguire le indicazioni delle autorità. Come si legge nell'avviso dello sportello amianto nazionale, le analisi riportate nella notifica europea hanno rilevato dell'amianto, la tremolite nella sabbia contenuta all'interno del giocattolo. Dunque il giocattolo potrebbe essere pericoloso. È a forma di carota elastico e di colore arancione, lungo circa 17 centimetri. 9 e 6 minuti, arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Andiamo sulla 22, dove si segnalano code di mezzi pesanti tra Egna Ora e Bolzano Sud. In carreggiata nord le code sono di 2 km. Nulla da segnalare invece sulla 4. Gli autovelox fino a domenica 30. Via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Berardi. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 25 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre idee con un vigore che non ammetterà alcuna replica. Cercate di essere diplomatici per non cercare tensioni con chi vi circonda. Toro, vi concentrerete sulla gestione del budget con un'attenzione millimetrica. La vostra oculatezza vi permetterà di fare programmi solidi per il futuro. Gemelli, sarete molto ricercati per la vostra simpatia e per la vostra capacità di ascolto. Approfittate di questo momento per stringere nuove e utili alleanze professionali. Cancro, le vostre emozioni vi daranno la spinta necessaria per affrontare un cambiamento utile. Saprete adattarvi alle novità con una grazia che attirerà molti favori. Leone, vivrete una giornata all'insegna della creatività e della libera espressione personale. Sarete fieri dei risultati ottenuti grazie al vostro impegno costante. Vergine, analizzerete un problema da diverse angolazioni trovando la soluzione più logica. La vostra mente ferrea sarà la vostra arma migliore in questa giornata. Bilancia, troverete il modo di conciliare interessi opposti con una maestria davvero rara. La vostra presenza sarà fondamentale per mantenere la pace nel vostro gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in inutili chiacchiere di circostanza. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi cerca risposte oneste e rapide. Sagittario, sarete attratti da tutto ciò che può arricchire il vostro bagaglio di esperienze. Un nuovo stimolo culturale vi darà un'energia fresca e molto positiva. Capricorno, costruirete basi solide per un progetto che vi sta molto a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a dare frutti visibili e molto concreti. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere il vostro pensiero, anche se fuori dal coro. La vostra autenticità attirerà l'interesse di persone simili a voi. Pesci, saprete leggere tra le righe di un discorso complicato scoprendo la verità. Usate questa comprensione per agire nel modo più giusto per voi e per gli altri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
10: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: La musica del passato che apre ogni ora su Radio Verona, anche il nostro martedì mattina. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia Drincolò, era un altro flashback. Secondo giorno della settimana, per tanti secondo giorno di rientro lavorativo, sì, perché sono state tantissime le persone che hanno ricominciato a lavorare proprio da questa settimana. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona, siete con Nadia Drincolò insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Desi a farci compagnia. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Non è finita qua, perché ci sono anche le nostre pagine social, Instagram e Facebook, dove valutare tutto ciò che postiamo, mettere una like, mi piace, un cuoricino, un pollicione all'insù. E abbiamo vissuto nella nostra regione un po' di piogge questa notte, ancora la possibilità di qualche pioggia e qualche temporale per ciò che concerne il nostro territorio, più frequenti sui settori alpini. E c'è da dire che le temperature sono scese, resteranno gradevoli per tutta la giornata con delle massime attorno ai 26-27 gradi, almeno questo quanto ci dicono gli esperti.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
9: Il primo derby della stagione del Verona a Padova per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eugenio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Le notizie che riguardano l'Italia, il mondo, il nostro territorio, gli eventi da vivere. E tra poco andiamo a Bardolino, ma non solo. Bardolino e la Zise fanno squadra. Al via la terza edizione del Bardolino Freddo. In arrivo su Radio Verona un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. La notizia è stata riferita dalle autorità locali. A Zaporizhzhia due persone sono state uccise. A renderlo noto è stato il capo dell'amministrazione militare locale. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Gli Stati Uniti hanno quindi imposto nuove sanzioni contro oltre 60 organizzazioni, individui e navi in vari paesi collegati all'Iran. A Castelmaggiore, nel Bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso 2 bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I soccorritori sono intervenuti alle 23 di lunedì in una palazzina di 4 piani in via Roma. I residenti sono stati evacuati e 9 persone sono state prese in cura dal 118, presenti sul posto anche i carabinieri. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord abbattendo le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Il tennis: a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi, quando affronterà Roddick in singolare prima e in doppio con McEnroe e Agassi poi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

rumore. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia, buon martedì mattina. Ancora una volta Bardolino e l'Azzise fanno squadra per promuovere il territorio e una delle sue eccellenze simbolo. Infatti fino al 30 agosto, con partenza dal 28 per tutto il weekend, torna il Bardolino Freddo, manifestazione che propone un modo innovativo di degustare il Bardolino classico DOC, servito fresco, senza tradire la tradizione ma esaltando le caratteristiche. Giunta la sua terza edizione, questo evento è promosso insieme dai comuni di Bardolino e l'Azzise. Per 3 giorni i lungolaghi vedranno protagoniste le cantine tra degustazioni, incontri, musica dal vivo, spettacoli, ma non solo, perché potremo assaporare anche dell'ottimo riso e polenta. Continuiamo a parlarne tra

parlando del Bardolino Freddo, e anche la Fiera della Polenta di Vigasio sarà protagonista di questa terza edizione in programma da venerdì fino alla prossima domenica, nel suggestivo parco di Villa Carrara Bottagisio. Sarà presente uno stand dove verranno proposti alcuni piatti della tradizione: bigoli con le sarde, polente luccio, polenta e baccalà, ma non solo, ci saranno anche le patatine, la sbrisolona. Sarà protagonista anche l'ente Fiera del Riso di Isola della Scala e si potranno assaporare i migliori risotti. Il tutto questo fine settimana a Bardolino.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. We
8: are gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Torniamo insieme in redazione e scopriamo quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Edizione informativa, quella in arrivo completata dal meteo.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Sempre meno botteghe alimentari anche a Verona, dove nel solo centro storico le vetrine di fornai, lattai, macellerie, pescherie, ortofrutta sono passate in 13 anni, il dato 2025, da 34 a 21. Neanche in periferia va meglio, i negozi da 79 sono scesi a 61. La spesa si fa nei supermercati, che però sono decentrati nei quartieri periferici. Per molti anziani manca così la possibilità di procurarsi generi freschi sotto casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La morte di Mussa Diarra in primo piano. Tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate del GIP Livia Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto che vengano effettuate con le forme dell'incidente probatorio una perizia medico-legale congiunta, perizia balistica e una perizia informatica. Una richiesta firmata oltre che dal sostituto ora titolare del fascicolo, la dottoressa Napolitano, anche dal procuratore reggente Caccamo, del PM Sacar. Un atto dovuto che segue la registrazione nel registro degli indagati dell'agente che il 20 ottobre 24 sparò al maliano di 26 anni e del collega per l'ipotesi di depistaggio, perché respingendo la richiesta di archiviazione il GIP indicò anche le lacune investigative, i punti da approfondire, tutto contenuto nelle 54 pagine dell'ordinanza emessa in aprile. Il writer Cibo denuncia un'aggressione di stampo politico, lo fa sui social ma anche presso i carabinieri, che faranno presto luce su un episodio accaduto a Ferragosto a San Giovanni Lupatoto. I particolari nel servizio di Alessandro Del Rico.
5: Cibo è un artista conosciuto, forse ancora di più che per le sue opere su tela, per quello che fa sui muri. Colora intere pareti, scegliendo di intervenire dove scopre simboli di estrema destra, quando non addirittura nazisti, trasformandoli in frutta, dolci, cibo appunto, che è diventata la sua firma. Lui dice di essere entrato nel mirino però di una certa ideologia per questo motivo, tanto che si è visto al centro di un caso che lo ha portato alla denuncia ai carabinieri.
6: Se vedi qualche graffio è perché a Ferragosto sono stato aggredito. Stavo mangiando il gelato tranquillo con la mia famiglia e una persona vestita di tutto punto Hellas Army, che è, sono gli ultra Hellas Verona, che fatalità Hellas Army H, Adolf Hitler, perciò comunque si sa dove si va a pagare.
5: Il fatto è accaduto fuori da una pasticceria di San Giovanni Lupatoto. Tutto nasce da uno scambio di battute via social. Enrico Ciriaci, tifoso del Verona, gli ha scritto di andare a staccare i simboli dell'Hellas al Barnilla come provocazione, noto punto di aggregazione ultra. Cibo gli ha risposto, fino a che i due si sono visti in una pasticceria di San Giovanni Lupatoto. Il Ciriaci afferma di averlo strattonato per farlo uscire dal locale e di avere ricevuto in cambio 3 ginocchiate, un diverbio, a suo dire, mai sfociato in violenza, che però adesso gli sta creando problemi. Primo effetto, ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla FIGC, dove era arbitro, perché i fatti sono stati trasmessi a Roma. Poi ha trovato adesivi di Cibo sul campanello, infine afferma di ricevere un'ottantina di messaggi minatori al giorno. Sulla vicenda faranno luce i carabinieri.
4: Un successo per l'estate nei centri di comunità che in queste settimane sono rimasti quasi tutti aperti, con attività gratuite e nuove proposte dedicate in particolare alle persone anziane. Si tratta dell'iniziativa Estate al Centro, che ha coinvolto 14 dei 16 delle realtà e registrato 169 adesioni, confermandone il ruolo di luoghi di prossimità, incontro e partecipazione, capaci di mantenere viva la rete sociale dei quartieri anche durante i mesi estivi. Accanto alle attività previste dalla programmazione ordinaria dei singoli centri, durante l'estate sono state proposte nuove attività gratuite rivolte in particolare agli anziani, con l'obiettivo di offrire occasioni concrete per stare insieme, mantenere attiva la mente, acquisire nuove competenze e contrastare il rischio di isolamento sociale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nubi sparse in giornata con cielo sereno, alla sera la temperatura massima sarà di 29 gradi. Domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, poco nuvoloso velato al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, alla sera, con temperatura massima 31 gradi, minima 21.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: E si apre così un'altra ora da vivere insieme con un altro flashback, un altro salto musicale nel passato. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14.

notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia. Continuano le false email per i rimborsi sanitari. Attenzione, perché una truffa, utilizzano il nome del Ministero della Salute. Ma si tratta di messaggi fraudolenti. Sono in circolazione queste false email che, utilizzando proprio il nome del Ministero della Salute, promettono ai destinatari un presunto rimborso sanitario. Tra poco insieme ne parliamo.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Stiamo parlando delle false mail che utilizzano il nome del Ministero della Salute, promettendo a tutti coloro che ricevono queste mail, ai destinatari, un presunto rimborso sanitario. L'oggetto del messaggio è: hai diritto a un rimborso, una formula studiata per attirare l'attenzione e spingere così l'utente a interagire con la comunicazione. Il Ministero della Salute ha lanciato un avviso invitando i cittadini a prestare la massima attenzione, in quanto sono dei messaggi fraudolenti e non comunicazioni ufficiali. In particolare, il Ministero ha ricordato che non invia email per erogare rimborsi sanitari. Quindi, se avete ricevuto queste mail, cestinatele, non apritele assolutamente, non cliccate sui link contenuti nelle mail sospette, non fornite dati personali, soprattutto dati bancari, e cancellate immediatamente il messaggio, perché cliccando sul link presente nella comunicazione c'è il rischio di essere indirizzati verso pagine contraffatte progettate proprio per raccogliere informazioni personali, credenziali e soprattutto dati bancari.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord abbassando le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: te.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ancora insieme nella nostra mattinata, dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record, i singoli nuovi della settimana e il nostro salto negli anni 90. Buon martedì, siete con Nadia, questa è la prima e unica radio di Verona. Proseguiamo insieme con le notizie che riguardano il nostro territorio. Continuiamo a parlare di una notizia poco piacevole che riguarda proprio il nostro territorio e le nostre automobili. Pensate, quasi 400 auto e 118 motocicli rubati in provincia di Verona in solo un anno. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli.

0: parlare d'amore.
1: Fa davvero pensare una notizia da poco pubblicata che riguarda proprio il Veneto e la città di Verona. Una location splendida, la città di Verona, turistica, tranquilla, ma in realtà è quasi 400 auto e 118 motocicli sono stati rubati proprio in città, a Verona e in provincia, in solo un anno. Questo emerge da un'analisi da poco pubblicata. In un anno in Veneto sono state rubate 1.404 auto e più di 500 tra moto e motorini, vale a dire 1.900 mezzi sottratti in soli 12 mesi. Analizzando i dati di questa indagine e guardando solo i furti d'auto, quindi solo delle quattro ruote, al primo posto si trova proprio la provincia di Verona, dove i furti denunciati sono stati 395, seguita da Padova 308. Al di sotto della soglia psicologica dei 300 furti in un anno ci sono le province di Venezia, Vicenza e Treviso. Chiudono questa classifica antipatica Rovigo e Belluno. Se invece analizziamo i motocicli, il podio non cambia. Al primo posto c'è ancora una volta Verona, seguita da Padova e Venezia. Ci sono anche i consigli per proteggersi dai furti. Beh, attenzione ai parcheggi tattici, evitate di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate, nascoste dalla vegetazione. Non lasciate nessun oggetto in vista e non lasciate i finestrini leggermente aperti. Oltre alla normale chiusura col telecomando della propria automobile, dal momento in cui i malviventi riescono a catturare le frequenze e il codice del telecomando, meglio aggiungere un dispositivo di sicurezza meccanico come il blocca sterzo. E inoltre è sempre consigliato ovviamente assicurare la propria auto per il furto.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Corre velocemente la nostra mattinata, dobbiamo tornare in redazione e scoprire le ultime notizie che riguardano non solo Verona, ma anche la provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Una lite per futili motivi finisce in tragedia nella notte tra sabato e domenica in via Mantova a Cerea. Un 18enne marocchino di seconda generazione è stato colpito con una bottiglia in testa da un coetaneo. Il giovane è crollato a terra, portato in ospedale a Legnago, è stato poi trasferito a Borgo Trento, dove ieri pomeriggio i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. L'aggressore, subito ricercato dai carabinieri di Legnago, si è costituito ieri con il suo avvocato ed è stato arrestato. Su di lui pende l'accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La morte di Moussa Diarra in primo piano. Tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate del GIP Livia Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto che vengano effettuate con le forme dell'incidente probatorio una perizia medico-legale congiunta, perizia balistica e una perizia informatica. Una richiesta firmata oltre che dal sostituto ora titolare del fascicolo, la dottoressa Napolitano, anche dal procuratore reggente Caccamo del PM Sacar. Un atto dovuto che segue la registrazione nel registro degli indagati dell'agente che il 20 ottobre 24 sparò al maliano di 26 anni e del collega per l'ipotesi di depistaggio, perché respingendo la richiesta di archiviazione il GIP indicò anche le lacune investigative, i punti da approfondire, tutto contenuto nelle 54 pagine dell'ordinanza emessa in aprile. Il writer Cibo denuncia un'aggressione di stampo politico, lo fa sui social ma anche presso i carabinieri, che faranno presto luce su un episodio accaduto a Ferragosto a San Giovanni Lupatotto. I particolari nel servizio di Alessandro Del Rico.
4: Cibo è un artista conosciuto, forse ancora di più che per le sue opere su tela, per quello che fa sui muri. Colora intere pareti, scegliendo di intervenire dove scopre simboli di estrema destra, quando non addirittura nazisti, trasformandoli in frutta, dolci, cibo appunto, che è diventata la sua firma. Lui dice di essere entrato nel mirino però di una certa ideologia per questo motivo, tanto che si è visto al centro di un caso che lo ha portato alla denuncia ai carabinieri.
5: Se vedi qualche graffio è perché a Ferragosto sono stato aggredito. Stavo mangiando il gelato tranquillo con la mia famiglia e una persona vestita di tutto punto Hellas Army, che è, sono gli ultra Hellas Verona, che fatalità Hellas Army, HK, Adolf Hitler, perciò comunque si sa dove si va a parare.
4: Il fatto è accaduto fuori da una pasticceria di San Giovanni Lupatotto. Tutto nasce da uno scambio di battute via social. Enrico Ciriaci, tifoso del Verona, gli ha scritto di andare a staccare i simboli dell'Hellas al Barnilla come provocazione, noto punto di aggregazione ultra. Cibo gli ha risposto, fino a che i due si sono visti in una pasticceria di San Giovanni Lupatotto. Il Ciriaci afferma di averlo strattonato per farlo uscire dal locale e di avere ricevuto in cambio 3 ginocchiate, un diverbio a suo dire mai sfociato in violenza, che però adesso gli sta creando problemi. Primo effetto, ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla FIGC, dove era arbitro, perché i fatti sono stati trasmessi a Roma. Poi ha trovato adesivi di Cibo sul campanello, infine afferma di ricevere un'ottantina di messaggi minatori al giorno. Sulla vicenda faranno luce i carabinieri.
3: Un successo per l'estate nei centri di comunità che in queste settimane sono rimasti quasi tutti aperti, con attività gratuite e nuove proposte dedicate in particolare alle persone anziane. Si tratta dell'iniziativa Estate al Centro, che ha coinvolto 14 dei 16 delle realtà e registrato 169 adesioni, confermandone il ruolo di luoghi di prossimità, incontro e partecipazione, capaci di mantenere viva la rete sociale dei quartieri anche durante i mesi estivi. Accanto alle attività previste dalla programmazione ordinaria dei singoli centri, durante l'estate sono state proposte nuove attività gratuite rivolte in particolare agli anziani, con l'obiettivo di offrire occasioni concrete per stare insieme, mantenere attiva la mente, acquisire nuove competenze e contrastare il rischio di isolamento sociale. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona, sì, un altro salto musicale nel passato. Torna, parliamo di un grande evento che riguarda il nostro territorio, il Trail delle Mura. E sì, si potrà correre di notte, è un evento podistico davvero bellissimo da vivere tutti quanti insieme tra pochissimi giorni, il 29 di agosto, tra poco ne parliamo.

E ancora buona mattinata, torna però nel Trelle delle Mura l'evento podistico in notturna che si terrà sabato 29 agosto con partenza e arrivo in piazza San Zeno. E l'inizio è previsto alle 20:30, i runner parteciperanno a questo trail unico alla scoperta del centro storico, delle salite verso le torricelle, delle antiche strade militari e delle mura illuminate, unendo sport, paesaggio urbano e anche tanta storia. C'è una doppia formula pensata sia per gli atleti preparati e sia per chi desidera muoversi a passo libero. La gara competitiva è inserita nel calendario nazionale, ma c'è anche la Family Night Trail, che rappresenta una camminata non competitiva a passo libero di 8 km. La manifestazione Un Cuore Solidale e devolverà parte del ricavato all'Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce.

0: L'offerta scade oggi.
1: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno messaggiando al 335 60 11 610. Siete davvero in tantissimi, siete in compagnia di Nadia, ancora ben trovati. Io faccio compagnia a voi e voi a me tramite WhatsApp. Insieme anche quest'oggi fino alle ore 14. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi. Pesanti ripercussioni a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati. Una donna di 72 anni è morta lunedì a Qualiano, nel Napoletano, dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A renderlo noto è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Il presidente americano Donald Trump ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura, in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Ultime ore di sconto per il gasolio, che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Giliberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Le notizie del nostro territorio, dall'Italia, dal mondo. Restiamo a Verona. Arriva, riscattiamoci, trasformiamo l'errore in valore. Trasformare un errore in un'opportunità di riscatto, contribuendo in modo concreto, concretamente, alla cura degli spazi pubblici e alla costruzione di percorsi di inclusione e partecipazione. E questo è l'obiettivo di Riscattiamoci, trasformiamo l'errore in valore, con il patrocinio del Comune di Verona. L'iniziativa sarà presentata ufficialmente domani, un appuntamento pensato per illustrare finalità, modalità e prospettive di un progetto che mette al centro il territorio e il valore della partecipazione attiva. Il progetto entrerà immediatamente poi nella fase operativa, con il primo appuntamento di cittadinanza attiva in programma sabato 29 agosto, il prossimo sabato, dalle 9 alle 12. I partecipanti saranno impegnati nella pulizia collettiva del parcheggio di via Einstein, trasformando così gli obiettivi di cura del territorio e responsabilità condivisa in un intervento concreto. L'idea alla base di Riscattiamoci è quella di favorire una partecipazione capace di produrre un impatto vero, tangibile sulla comunità attraverso attività di volontariato, recupero degli spazi e collaborazione tra associazioni, istituzioni e tutti i cittadini.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man,
2: what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Restiamo ancora a Verona nella nostra mattinata e parliamo anche di acqua potabile. I consumi, ahimè, sono in aumento. C'è stato un innalzamento del livello proprio di consumi nel nostro territorio. L'estate 2026 è segnata da temperature elevate, poche precipitazioni e una situazione di siccità che diventa sempre più critica. L'acqua potabile in questo periodo di siccità va utilizzata esclusivamente per gli usi alimentari e personali, evitando gli utilizzi non indispensabili e vietati che possono essere soggetti anche a sanzioni. Tra le raccomandazioni anche quella di raccogliere e riutilizzare l'acqua quando è possibile, irrigare nelle ore più fresche, evitare di utilizzare acqua potabile per prati e orti durante la siccità e non lavare auto e moto con l'acqua della rete, preferendo autolavaggi dotati di sistemi di recupero.

0: special guest Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
6: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
5: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
6: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Il primo derby della stagione del Verona a Padova, per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucanio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con...
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Torniamo nuovamente insieme in redazione. Scopriamo cosa hanno da raccontarci i nostri colleghi inerentemente tutti gli ultimi fatti accaduti, non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale di Radio Verona, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Una lite per futili motivi finisce in tragedia nella notte tra sabato e domenica in via Mantova a Cerea. Un 18enne marocchino di seconda generazione è stato colpito con una bottiglia in testa da un coetaneo. Il giovane è crollato a terra, portato in ospedale a Legnago, è stato poi trasferito a Borgo Trento, dove ieri pomeriggio i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. L'aggressore, subito ricercato dai carabinieri di Legnago, si è costituito ieri con il suo avvocato ed è stato arrestato. Su di lui pende l'accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca nel servizio di Lucio Salgaro.
6: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
5: La morte di Moussa Diarra in stazione tra depistaggio e incongruenze, quelle evidenziate del GIP Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto vengano effettuate, con le forme dell'incidente probatorio, una perizia medico-legale congiunta ad una perizia balistica ed una informatica. Giovanni Salvatori.
7: Due nuove perizie per chiarire in modo approfondito e una volta per tutte come andarono le cose la mattina del 20 ottobre 2024, quando Moussa Diarra, 26enne del Mali, venne ucciso nella stazione ferroviaria di Porta Nuova da un colpo d'arma da fuoco sparato da un agente della Polfer intervenuto insieme ad un collega. Sono gli accertamenti in regime di incidente probatorio chiesti dalla Procura di Verona dopo la svolta nelle indagini dell'aprile scorso, quando la richiesta di archiviazione nei confronti dell'agente che sparò fu respinta dal giudice per le indagini preliminari, che in 54 pagine di ordinanza sollevò consistenti dubbi sulla versione fornita inizialmente dagli agenti, parlando di lacune investigative e plurime anomalie nell'inchiesta, tanto che da allora i due sono indagati per l'ipotesi di depistaggio. E i due nuovi accertamenti richiesti vertono proprio su due dei punti più oscuri e contestati. quelli secondo cui il giovane avrebbe brandito un coltello con cui minacciava gli agenti, coltello trovato in pugno a Mussa agonizzante a terra dopo essere stato colpito, e le immagini restituite dalle telecamere della stazione ferroviaria che non chiarirono l'effettiva dinamica dei fatti, con una di esse, la numero 73, proprio quella in posizione migliore, di cui chi investigava Asseri fosse malfunzionante e non in grado di registrare. Le due perizie richieste sono infatti una medico-legale e balistica, l'altra di tipo informatico, e in questo caso si punta a chiarire la verità sulla telecamera numero 73 e a visionare tutte le immagini, non solo, come è avvenuto finora, quelle ritenute significative dalla stessa polizia giudiziaria.
5: Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di motocicli e 81 di ciclomotori denunciati. A raccontarlo sono i dati dell'analisi condotta da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sempre considerando solo i furti di auto, al secondo posto c'è Padova con 308 denunce, seguita da Venezia con 241, Vicenza e Treviso. Chiudono la graduatoria regionale Rovigo e Belluno. Numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, in Veneto più di un automobilista su quattro scelga di tutelare la propria auto con una polizza contro i furti. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
8: Buon pomeriggio Francesca, il mercato in entrata del Verona passa inevitabilmente da quello in uscita. Chiusura delle trattative il 1° di settembre, martedì prossimo alle 20, Hellas che deve far uscire sia Suslov così come Belgali, plusvalenza necessaria già messa in preventivo nel mercato di Sogliano, con il Sassuolo sempre assai interessato, con una base economica attorno ai 7 milioni per l'Hellas più il cartellino di Iannoni. Uscirà anche Moschera nel parco attaccanti per far posto poi a quella che sarà una punta che arriverà a fine mercato. Uscirà molto probabilmente anche Calabrese, destinato a tornare alla Carrarese per un nuovo prestito, così come è stato per la scorsa stagione proprio a Carrara, con un buon campionato di B per Calabrese. Per l'Hellas intanto oggi l'inizio della preparazione per la partita di sabato, il derby di Padova, si gioca a Leogano, si gioca alle 21 con diretta solo di Verona dalle 20. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Regolare sulla 22 viene segnalata dalla 4 l'entrata chiusa allo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste, causa incidente. Fino a domenica 30 gli autovelox sono in via Unità d'Italia, corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Aeroporto Berardi. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: La tarda mattinata di Radio Verona, la musica più bella, i nostri salti nel passato, i nostri flashback in apertura di un'altra ora. Ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14.
0: Radio Verona.

continuiamo a parlare del nostro territorio, di Verona, della nostra provincia. E a proposito di provincia, tra poco andiamo a San Giovanni Lupatoto, dove torna A Due Passi da Giulietta, quinta edizione della kermesse dedicata alla cultura e al territorio al centro. E ne parliamo insieme tra pochissimo con tutti i dettagli.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi le

Trovati, siete su Radio Verona e siete con Nadia De Nicolò. Torna per il quinto anno A due passi da Giulietta, il viaggio di un'idea che è diventata realtà. Una rassegna autunnale promossa dal comune di San Giovanni Lupatoto che accompagnerà la città da settembre a novembre con un nuovo calendario di tantissimi appuntamenti. Il percorso attraverserà alcuni luoghi legati alla storia e al territorio di San Giovanni Lupatoto, tra cui il Parco ai Cotoni e Casa Bombardà, ed entrerà nel vivo nel mese di ottobre con gli appuntamenti dedicati alla salute e alla cura di sé, per proseguire a novembre con momenti di riflessione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere e con il coinvolgimento attivo delle scuole, evento che unisce musica, degustazioni, ma non solo, tantissime iniziative dedicate alla socializzazione, alla cura della persona, alla valorizzazione del patrimonio locale. È una rassegna che farà vivere a tutti quanti noi la città di San Giovanni Lupatoto in un modo del tutto diverso. Il calendario completo dell'edizione sarà diffuso a breve.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. I genitori a loro volta sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi. Pesanti ripercussioni a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del Museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Lo sport: l'Italia torna in campo agli Europei di Pallavolo 2026. Oggi la nazionale femminile affronta la Slovacchia. Il match si giocherà a Göteborg in Svezia, con le azzurre che sono reduci dalle vittorie contro Croazia, Montenegro e le padrone di casa della Svezia, battute tutte con un netto 3-0. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

pranzo. Questa è Radio Verone, siete sempre con Nadia De Nicolò. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610, il nostro numero WhatsApp per interagire con noi. Nei centri di Verona, nei centri di comunità di Verona, è stata un'estate all'insegna della socialità e del benessere. L'estate, che va pian piano concludendosi, ha confermato il ruolo dei centri di comunità del Comune di Verona come luoghi di incontro, di partecipazione, luoghi capaci di mantenere viva la rete sociale dei quartieri anche durante i mesi più difficili, quelli estivi, quelli in cui si soffre di più la solitudine. Per tutta l'estate, infatti, i centri di comunità sono rimasti aperti a disposizione dei cittadini e hanno garantito così continuità e tantissime attività, salvo una pausa molto breve nel mese di agosto. Accanto alle attività della programmazione ordinaria dei singoli centri, durante l'estate sono state proposte tante attività gratuite rivolte in particolare a persone anziane, con l'obiettivo di offrire occasioni concrete per stare davvero insieme, mantenere attiva la mente, acquisire nuove competenze e contrastare il rischio, il brutto rischio che spesso corre d'estate, quello di isolamento sociale. Tra queste, il progetto Estate al Centro, inserito tra le proposte di Estate Anziani 2026 del Comune di Verona, ha portato nelle 8 circoscrizioni 2 percorsi dedicati al benessere e alla socializzazione, ginnasticamente, con giochi, esercizi, attività di gruppo, e anche pillole digitali, incontri pratici per imparare a utilizzare con maggiore sicurezza smartphone, internet e applicazioni utili nella vita quotidiana anche delle persone più anziane.

Buon pranzo a tutti quanti voi, 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Buon lavoro invece a chi passerà la pausa pranzo lavorando, è in tantissimi. Buone vacanze a tutti coloro che stanno vivendo gli ultimi giorni di vacanza prima della riapertura delle scuole. Siete su Radio Verona, la prima unica radio di Verona, insieme anche quest'oggi fino alle ore 14 e siete con Nadia De Nicolò. Tra poco torneremo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che sta accadendo a Verona e in provincia.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
11: Ehi, perché tutta questa fretta?
10: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremonti. E mi piace tantissimo.
11: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
14: Il primo derby della stagione del Verona a Padova per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eucaneo. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
15: In collaborazione con...
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: La musica più bella su Radio Verona, ma anche tante informazioni. Cosa è accaduto a Verona? Cosa è accaduto in provincia, nella nostra regione? Lo scopriamo insieme. Arrivano le notizie locali.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese, questa volta a San Bonifacio. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca ricostruita nel servizio di Lucio Salgaro.
7: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
5: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere. Ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia si è consumata. In provincia di Verona, questa volta è accaduto a San Bonifacio. Procura e forze dell'ordine sono intervenute su questo caso di codice rosso. La donna è stata vessata, insultata e minacciata dal compagno davanti ai figli, per giunta minorenni, dal compagno convivente. La spirale di violenza sarebbe iniziata circa 6 anni fa tra le mura di casa dove vive una famiglia di 6 persone, 2 adulti, 4 giovanissimi. L'altra notte però 2 pattuglie dei carabinieri, una di San Bonifacio, l'altra di Badia Calavena, hanno bloccato la scia di violenza, arrestato la persona indagata per tutti gli episodi, un uomo di 40 anni di nazionalità albanese. Per lui le manette sono scattate al culmine dell'ennesimo episodio violento, talmente forte da far finire in ospedale la compagna. Il tutto si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando per motivi futili il quarantenne avrebbe messo in atto una serie di atteggiamenti vessatori nei confronti della donna. Il personale sanitario l'ha visitata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. La Procura di Verona ha chiesto di effettuare due nuove perizie con la formula dell'incidente probatorio nell'inchiesta sulla morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della Polfer. In particolare si tratta di accertamenti medico-legali congiunti ad una perizia balistica e una seconda analisi informatica. Con il rigetto da parte del GIP della richiesta di archiviazione del fascicolo lo scorso aprile, sono infatti state riaperte le indagini a carico dell'agente che sparò il colpo e di un collega iscritto per depistaggio e il giudice ha ordinato di effettuare nuove verifiche. Il piazzale della stazione di Peschiera è intitolato ad uno dei fondatori della clinica Pedersoli. Nel servizio di Matteo Taglietti, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
8: Entrò come dipendente e divenne poi amministratore delegato. Peschiera del Garda ha dedicato il piazzale della stazione ferroviaria a Giuseppe Puntin, uno dei promotori della clinica Pedersoli. Proprio nei pressi della stazione nacquero le prime due stanze del futuro ospedale del lago. Puntin, scomparso nel marzo del 2025 a 84 anni, era conosciuto da tutti come il ragioniere ed era stato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento della Pedersoli.
9: Era una persona da un cuore immenso. Io passavo dei pomeriggi davanti a una cioccolata divisa tre quarti un quarto, quindi tre quarti a me e un quarto a lui, e fare chiacchiere sul mondo, su come poteva andare, sulla sanità, ma su anche altri temi che, di attenzione sociale, che magari non attenevano strettamente al suo mondo, ma lui era sempre un passo avanti agli altri.
8: L'intitolazione del piazzale è stata una sorpresa anche per la famiglia Puntin, che ha saputo dell'iniziativa pochi giorni prima della titolazione e prende ancora più valore perché è avvenuta poche settimane dalla scomparsa del professor Paolo Pedersoli, figlio del fondatore Pietro.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
5: Ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Regolare sulla 22 viene segnalata dalla 4 l'entrata chiusa allo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste, causa incidente. Fino a domenica 30 gli autovelox sono in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Aeroporto Berardi. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono quelle canzoni che ci sbloccano un ricordo. Le grandi hit del passato sono i nostri flashback in apertura dell'ultima ora da vivere insieme della nostra mattinata. Siete su Radio Verona con Nadia De Nicolò. Tra poco andiamo a bussolare.

Marengo, in provincia di Verona, arriva la 12ª edizione della festa scozzese. Sì, a partire da venerdì, manca davvero poco, e continuerà per tutto il weekend, fino a domenica 30 agosto. Il parco di Villa Spinola si trasformerà così in un angolo di Scozia, in occasione proprio di questa nuova edizione, 12ª edizione della festa scozzese. 3 giorni dedicati alla cultura, con un programma fatto di musica, gastronomia, folklore, intrattenimento, e per tutta la durata della manifestazione, a partire dalle 19, tanta buona birra e stand gastronomici. Uno dei momenti indimenticabili della manifestazione potremo viverlo domenica 30 agosto alle 15, quando andranno in scena gli Highlanders Games. Diversi clan si sfideranno in una rappresentazione dei tradizionali giochi degli altopiani scozzesi, in una competizione fatta di forza, abilità e divertimento, e ne vedremo delle belle.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

più di 2 settimane nel nostro territorio si tornerà sui banchi di scuola, ma non solo, perché ripartono anche i corsi di teatro al cinema L'Astra di San Giovanni Lupa Toto. Arriva dal 28 settembre la possibilità di frequentare i corsi di teatro proprio a San Giovanni Lupa Toto, con proposte dai 4 anni fino ai livelli avanzati e con la possibilità di vivere attività dedicate anche alla recitazione cinematografica. Le iscrizioni sono già aperte e i primi 7 giorni saranno dedicati proprio alle prove gratuite, con la possibilità di conoscere diversi gruppi prima di iniziare il nuovo anno di lavoro. Una bella opportunità. Dal 28 settembre trovate tutte le informazioni online.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà. Un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello scontro sulle accise in vigore fino a domani. Sarebbe in corso una riunione con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compi-

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record e il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme la lunga mattinata di Radio Verona. Buon pranzo a tutti quanti voi. Questa sera in Piazza del Popolo a San Michele Extra si ballerà a ritmo di tango. La magia del tango arriva a San Michele Extra. Beh, dalle 20 alle 23 sarà offerta una grande opportunità di vivere la piazza attraverso musica e danza. C'è questa bella possibilità di vivere il tango, di dedicarsi al ballo del tango questa sera in uno spazio di incontro nel quale la musica, il movimento e la relazione tra i ballerini diventano essenziali. Portare questa tradizione in una piazza significa anche trasformare uno spazio quotidiano del quartiere in un luogo di convivialità, socialità e partecipazione. La serata è un'occasione per avvicinarsi al mondo sensuale del tango per chi già lo conosce e lo pratica, ma anche per chi vuole semplicemente assistere alle esibizioni e lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere della musica argentina. Appuntamento questa sera in Piazza del Popolo a Verona.

0: nostra mattinata vissuta insieme. Tra poco arriva l'informazione locale della Prima Unica Radio di Verona. Daremo ampio spazio alla nostra redazione. A seguire Daisy vi farà compagnia per tutto il pomeriggio, dalle 17 come sempre il nostro Matteo Sambugaro e dalle 19 Alessandro De Pietro con l'appuntamento sportivo serale di Fuorigioco. Io vi auguro uno splendido pomeriggio e vi aspetto come sempre domani dopo l'informazione delle 9.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Partono controlli straordinari sulle linee extraurbane in piazzale 25 aprile e nelle ore serali. Attivato il servizio in 6 mesi, la polizia locale Conativi ha controllato 30.000 persone e comminato centinaia di sanzioni per il mancato pagamento del titolo di viaggio, con sequestri di droga, documenti falsi, oggetti atti ad offendere. L'attività preventiva che parte da oggi permetterà di monitorare la situazione del trasporto pubblico con pattuglie dedicate in zona stazione e di supportare il personale di ATV nei controlli sui biglietti e sul patrimonio aziendale, a tutela di autisti e passeggeri anche rispetto a comportamenti illegali messi in atto da parte di minorenni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro colpito alla testa muore in ospedale. La cronaca nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
3: La morte di Moussa Diarra in stazione, tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate del GIP Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto vengano effettuate, con le forme dell'incidente probatorio, una perizia medico-legale congiunta ad una perizia balistica ed una informatica. Giovanni Salvatori.
5: Due nuove perizie per chiarire in modo approfondito e una volta per tutte come andarono le cose la mattina del 20 ottobre 2024, quando Moussa Diarra, 26enne del Mali, venne ucciso nella stazione ferroviaria di Porta Nuova da un colpo d'arma da fuoco sparato da un agente della Polfer intervenuto insieme ad un collega. Sono gli accertamenti in regime di incidente probatorio chiesti dalla Procura di Verona dopo la svolta nelle indagini dell'aprile scorso, quando la richiesta di archiviazione nei confronti dell'agente che sparò fu respinta dal giudice per le indagini preliminari, che in 54 pagine di ordinanza sollevò consistenti dubbi sulla versione fornita inizialmente dagli agenti, parlando di lacune investigative e plurime anomalie nell'inchiesta, tanto che da allora i due sono indagati per l'ipotesi di depistaggio. E i due nuovi accertamenti richiesti vertono proprio su due dei punti più oscuri e contestati. quelli secondo cui il giovane avrebbe brandito un coltello con cui minacciava gli agenti, coltello trovato in pugno a Mussa agonizzante a terra dopo essere stato colpito, e le immagini restituite dalle telecamere della stazione ferroviaria che non chiarirono l'effettiva dinamica dei fatti, con una di esse, la numero 73, proprio quella in posizione migliore, di cui chi investigava Asseri fosse mal funzionante e non in grado di registrare. Le due perizie richieste sono infatti una medico-legale e balistica, l'altra di tipo informatico, e in questo caso si punta a chiarire la verità sulla telecamera numero 73 e a visionare tutte le immagini, non solo, come è avvenuto finora, quelle ritenute significative dalla stessa polizia giudiziaria.
3: Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di motocicli e 81 di ciclomotori denunciati. A raccontarlo sono i dati dell'analisi condotta da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sempre considerando solo i furti di auto, al secondo posto c'è Padova con 308 denunce, seguita da Venezia con 241, Vicenza e Treviso. Chiudono la graduatoria regionale Rovigo e Belluno. Numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, in Veneto più di un automobilista su quattro scelga di tutelare la propria auto con una polizza contro i furti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

Flashback che si intitola proprio Flashback. Loro sono gli Imagination, io sono Daisy e questa è Radio Verona. Buon pomeriggio a tutti. È martedì, ci siamo anche oggi, ovvio, insieme a voi fino alle ore 17. Allora, vi lascio adesso con una piccola immagine. Siete a tavola in montagna, 1500 metri, fuori c'è la neve. Arriva il primo piatto, succulento, buono. E sul vostro braccio però c'è un piccolo sensore luminoso che in quel momento sta registrando tutto. Sale, scende e vi dice praticamente come reagisce il vostro corpo boccone dopo boccone. Pensate che succede davvero in un hotel svizzero ed è nato, diciamo, per chi vuole capirsi meglio attraverso il cibo. Vi fa un po' impressione o vi piacerebbe provarlo? Io una mezza idea me la sono fatta, e ve la dico tra pochissimo, subito dopo questo paio di canzoni. Adesso c'è Empire of the Sun, Diego con Danny Ocean. Restate con noi su Radio Verona.

0: volte. Mi perdo e mi domando se forse potrei volermi bene più forte. Di solitudine non si muore, ma si soffre.
1: E adesso vi porto nel ristorante che vi spia. Insomma, vi immaginate, no? Siete in questo hotel bellissimo in Svizzera, tutto legno e vetrate sulle piste. Ordinate tagliatellon con il tartufon e poi un bel dolcetto al cioccolato. E normalmente pensi, mamma mia che bontà. Lì invece cosa succede? Che il tuo braccio comincia a vibrare. No, no, no, non è il tuo smartwatch che ti dice che hai fatto pochi passi o che ti sta chiamando qualcuno. È un sensore grande come una monetina da 2 euro appiccicato al braccio che sta guardando la tua glicemia in diretta. Mangi un boccone e lui ti fa ops, picco, ne mangi un altro, fa ma adesso va un po' meglio. Praticamente è come avere un dietologo sul braccio che commenta tutto quello che mangi, ma in versione tecnologica e quindi diciamo diversa, ecco, non diretta. L'idea di questo resort appunto è un po' particolare, è molto costoso, piace alla gente perché dicono noi passiamo la vita in realtà a contare le calorie, a pesare l'olio, a sentirci in colpa per un pezzo di pane. Se invece iniziassimo a chiederci non quanto mangiamo ma come ci fa sentire quello che mangiamo, non serve un hotel da 1000 euro a notte per ascoltarci, ci serve solo un po' più di attenzione, magari ogni tanto spegnere quel sensore e goderci quel dolcetto al cioccolato o quel bel gelaton, insomma senza sentirci in colpa, senza grafici e senza monitoraggi di alcun genere. Mi è venuta la colina in bocca, pensavo al cioccolaton, eh sì, bon. Stessa messura su Radio Verona e il

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: running down on my cheek.
1: Somebody save me. Eminem è proprio, si sente che è lui, vero? È insostituibile, è uguale nel suo genere, quindi. Allora, come è speciale nel suo genere anche Federica Brignone, che purtroppo si deve operare nuovamente. Lei è stata miracolata in un certo senso, si è ripresa in fretta e tutti abbiamo detto: caspita, è una Wonder Woman la Brignone, però invece in realtà sui social ha annunciato sugli sci ho ancora dolore alla gamba, quindi sarà già sotto i ferri già da oggi e l'azzurra quindi paga ancora le conseguenze di quel terribile infortunio dell'aprile 2025. L'obiettivo di questa operazione sarà quello di rimuovere la placca e fare pulizia quindi della zona. Ma guarda chi c'è in arrivo adesso, ma ve la ricordate, Sabrina Salerno con Boys qui su Radio Verona.
2: Oh.

0: Ecco, facciamo un saluto a tutti i ragazzi degli anni 80 che adesso magari hanno qualche anno in più, ma negli anni 80 si sono divertiti anche ballando questa canzone di Sabrina Salerno, Boys. E su Radio Verona l'informazione qui con il GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce Peskov ha spiegato che il Donbass è un territorio della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle sue regioni. È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Si tratta di un 38enne egiziano che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima in programma domani. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. Le province maggiormente interessate sono Varese, Como e Milano. A Malpensa ieri sera alcuni voli sono stati cancellati. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone. La campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione si svolgerà oggi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: momenti più tristi dell'anno, mentre dovremmo essere radiosi, scattanti, pronti a conquistare il mondo, invece ci sentiamo stanchi a volte tanto quanto eravamo al momento della partenza. Questo perché è il grande paradosso proprio della fine dell'estate: dopo tante aspettative riposte nelle due settimane di ferie, puntualmente ci si scontra con la realtà di un corpo e di una mente che sembrano aver dimenticato come si fa a ricaricarsi, oppure hanno dimenticato dove abitavano prima di andare in vacanza. Ecco, non si tratta di semplice nostalgia del mare o della spiaggia o dei monti o del dolce far niente vacanziero, ma di un vero e proprio cortocircuito psicologico, una specie di jet lag sociale. Allora, non siamo noi sbagliati, è una cosa normale. Vi è mai capitato, non so, anche di andare ad una festa, divertirvi da impazzire e il giorno dopo essere depressi? È un po' l'adrenalina anche che schizza per aria, eccetera eccetera. Poi naturalmente quando si ritorna nella realtà c'è questo crollo, crolla l'adrenalina e crolla purtroppo, ahimè, anche il morale. Quindi avanti tutta, bisogna sempre combattere, siamo come, diciamo, dei guerrieri, ecco, guerrieri senza tempo, dobbiamo sempre andare avanti così, perché la vita è anche questa, bisogna cercare di saper cogliere i momenti di felicità e trattenerli dentro di noi, insomma, anche nei momenti non troppo felici. Scusa Caterina, eccomi qui, primogenito su Radio Verona, restate con noi con Daisy fino alle ore 17.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
8: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
9: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
8: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
9: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Boulevard su Radio Verona, e il nostro Sunset Boulevard c'è anche sul Lago di Garda, pieno di turisti, turisti che hanno delle richieste veramente strane, eh? Lo dice il nostro giornale L'Arena, che ha fatto un'intervista e un articolo veramente simpatico e interessante sulle cose da pazzi a tavola, gelato sopra le patatine, le improbabili richieste di turisti. Insomma, i ristoratori ormai sono per forza pronti a tutto, devono, il cliente c'ha sempre ragione, quindi tra gli ordini c'è la tagliata sulla pasta, i tortellini, panna e prosciutto col pesto, la pepata di cozze col cappuccino, il latte con gli spaghetti allo scoglio e poi l'aglio e olio, spaghetti aglio e olio senza aglio, chiedi spaghetti all'olio, va bene, e tante altre cose strane, praticamente cappuccino e Aperol Spritz e gnocchi mischiati con altre paste, e poi vabbè la classica richiesta del ketchup, quella è una richiesta che fanno spesso, e dicono appunto nell'intervista che ho letto qui sull'Arena che se le salse non ci sono, alcuni turisti si arrabbiano pure. E meno male che il nostro è il cibo vero, classificato il top dall'UNESCO, patrimonio, eccetera eccetera. Però insomma, a volte, come vi ho detto prima, il turista ha sempre ragione e anche le notizie hanno sempre ragione. Quindi vi lascio con le notizie locali qui su Radio Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese, questa volta a San Bonifacio. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca ricostruita nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
3: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere. Ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia si è consumata. In provincia di Verona, questa volta è accaduto a San Bonifacio. Procura e forze dell'ordine sono intervenute su questo caso di codice rosso. La donna è stata vessata, insultata e minacciata dal compagno davanti ai figli, per giunta minorenni, dal compagno convivente. La spirale di violenza sarebbe stata la, La spirale di violenza sarebbe iniziata circa 6 anni fa tra le mura di casa dove vive una famiglia di 6 persone, 2 adulti e 4 giovanissimi. L'altra notte però 2 pattuglie dei carabinieri, una di San Bonifacio e l'altra di Badia Calavena, hanno bloccato la scia di violenza, arrestato la persona indagata per tutti gli episodi, un uomo di 40 anni di nazionalità albanese. Per lui le manette sono scattate al culmine dell'ennesimo episodio violento, talmente forte da far finire in ospedale la compagna. Il tutto si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando per motivi futili il quarantenne avrebbe messo in atto una serie di atteggiamenti vessatori nei confronti della donna. Il personale sanitario l'ha visitata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. La Procura di Verona ha chiesto di effettuare 2 nuove perizie con la formula dell'incidente probatorio nell'inchiesta sulla morte di Moussa Diar, il 26enne maliano ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della Polfer. In particolare si tratta di accertamenti medico-legali congiunti ad una perizia balistica e una seconda analisi informatica. Con il rigetto da parte del GIP della richiesta di archiviazione del fascicolo lo scorso aprile, sono infatti state riaperte le indagini a carico dell'agente che sparò il colpo e di un collega iscritto per depistaggio e il giudice ha ordinato di effettuare 9 verifiche. Il piazzale della stazione di Peschiera è intitolato ad uno dei fondatori della clinica Pederzoli. Nel servizio di Matteo Taglietti, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
5: Entrò come dipendente e divenne poi amministratore delegato. Peschiera del Garda ha dedicato il piazzale della stazione ferroviaria a Giuseppe Puntin, uno dei promotori della clinica Pederzoli. Proprio nei pressi della stazione nacquero le prime 2 stanze del futuro ospedale del Lago. Puntin, scomparso nel marzo del 2025 a 84 anni, era conosciuto da tutti come il ragioniere ed era stato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento della Pederzoli.
6: Era una persona da un cuore immenso. Io passavo dei pomeriggi davanti a una cioccolata divisa tre quarti un quarto, quindi tre quarti a me e un quarto a lui, e fare chiacchiere sul mondo, su come poteva andare, sulla sanità, ma su anche altri temi che, di attenzione sociale, che magari non attenevano strettamente al suo mondo, ma lui era sempre un passo avanti agli altri.
5: L'intitolazione del piazzale è stata una sorpresa anche per la famiglia Puntin, che ha saputo dell'iniziativa pochi giorni prima della titolazione e prende ancora più valore perché è avvenuta a poche settimane dalla scomparsa del professor Paolo Pederzoli, figlio del fondatore Pietro.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo parzialmente nuvoloso. Domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 20.
12: Radio Verona Flashback.

un altro tuffo nell'anno scorso però e andiamo a parlare dell'antica fiera di Somma Campagna che ritorna. E se vi piacciono i cavalli, questa è la festa per voi, perché torna dal 27 agosto e proseguirà fino al 1 settembre. Questo appuntamento molto legato alla storia e all'identità agricola del nostro territorio, e quindi anche quest'anno 2026 propone un programma tra tradizione, cultura, sport, musica, enogastronomia. Insomma, si parte, abbiamo detto, giovedì 27 agosto in Piazza Castello, si inizia con la degustazione della trippa e poi c'è l'inaugurazione ufficiale, che invece in realtà è venerdì 28 agosto alle ore 19 nella sala freschi del municipio. Poi ci sarà il concerto bandistico, la serata con la musica anni 70, ma tra gli appuntamenti di maggiore richiamo dell'edizione 2026 spicca la mostra rassegna nazionale dei cavalli Haflinger, quei bei biondoni, belli massicci, che dopo il successo dello scorso anno assume anche una dimensione a livello nazionale. L'iniziativa sarà ospitata nel parco di Villa Venier sabato 29 e domenica 30 agosto dalle ore 9 alle ore 18 e anche lunedì 31 agosto durante la mattinata. Quindi se vi piacciono questi bei cavalli biondoni non potete mancare assolutissimamente all'antica fiera di Somma Campagna. Si parte il 27 agosto.

0: Ma è vero che gli uomini preferiscono le bionde? Era il titolo di un film con Marilyn Monroe, sottotitolo Ma sposano le bialune. Che poi, tra l'altro, Marilyn Monroe è nata proprio 100 anni fa, avrebbe compiuto 100 anni proprio in questo mese di agosto. È stata una grande icona, ha dettato, diciamo, legge sulle mode, tutte le donne volevano un po' essere come lei, come è successo anche con Lady Di. Vi ricordate, no? Il taglio di capelli alla Lady Di, il vestitino strizzato alla Lady Di. E chissà se Kate Middleton, anche lei, è un'icona di stile. Sicuramente piace a tutti, perché comunque è molto discreta, elegante, è carina e semplice, però forse non è una donna che detta legge sulla moda. Eppure è stata fotografata, perché la sua estate scozzese passa da Balmoral, ma anche da questo piccolo ma tutt'altro che inosservato cambio di look. Infatti la principessa del Galles è stata fotografata qualche giorno fa all'arrivo, insieme al principe William e ai 3 figli, in chiesa, ha mostrato questa nuova versione della sua celebre chioma castana. Quindi adesso è più luminosa, attraversata da mesh bionde, sfumature color miele, quindi insomma si è fatta bionda. Chissà se le castane, così diciamo, seguaci di Kate Middleton, si faranno bionde anche loro. Allora, meglio le bionde o meglio le more? Ma è meglio le donne. Le donne in generale sono sempre al top, non c'è niente da fare. Mamma Mobile Discount,
1: vieni in bassa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Queen torna al Teatro Romano con 2 ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

11 610 per i vostri WhatsApp. Ma adesso vi dico io cosa non manca mai nel mio frigo, anzi nel mio freezer: il gelato. Il gelato, che è un alimento amato da tutti più o meno, anche dai cagnolini, dai gattini, ed è un, diciamo, un bel momento, un piccolo momento perché dura poco, di piacere da condividere con gli altri, in famiglia, con gli amici, ma anche da soli davanti alla televisione, ragazzi, in ciabatte. Ma chi ce ma chi ci sposta? Quello confezionato, poi tra l'altro, da conservare nel freezer di casa è comunque anche sicuro, perché dicono che non servono conservanti, perché già il freddo lo conserva, non ha grassi cattivi perché sono quelli del latte, è buono ed è sempre più innovativo. I pregi quali sono? Anche la porzionatura, perché uno dice: ma io non voglio esagerare, non voglio un gelato da 8 milioni di calorie. Ci sono anche, diciamo, le versioni mignon, così come è successo con le paste. Una volta le paste in pasticceria pesavano mezzo chilo l'una, adesso fanno i mignon, giustamente, così si possono assaggiare tutti. E poi, insomma, gusti ce ne sono a volontà, di tutti i tipi, di tutti i formati, ma anche, non so, gelati più leggeri, tipo il gelato di soia, il gelato di mandorla. Ecco, direi che è un momento bello quando si mangia un gelato, quindi è sempre meglio averlo in frigo. Se vi piace il gelato, sempre meglio di no, anzi no, in freezer, perché in frigo sennò altrimenti si scioglie.

0: to the beat qui su Radio Verona, ora spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. Durante le quattro ondate di caldo che hanno infranto ogni record in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. A riportarlo, dopo aver analizzato tutti i dati resi disponibili dai vari paesi, è il quotidiano inglese Guardian. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del

0: territorio contesi in Ucraina, in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. Il volley: Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca ed Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Palla in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con la novità su Radio Verona, il disco Top Record, Troy e Sivana, She's the Best.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Gli 883, questo Radio Verona, e adesso vado a leggere i vostri WhatsApp riguardo alla domanda: che cosa non manca mai nel vostro frigorifero o freezer? Allora, ciao Desi, nel mio freezer non mancano mai i piselli surgelati, mi salvano sempre la cena. Laura, beh, devo dirti una cosa, Laura, che non salvano solo la cena, ma anche qualche trauma, perché dicono che quando, non so, ci si fa male, una bottarella così, basta prendere proprio il sacchetto dei piselli surgelati, perché proprio si adatta bene quindi al nostro corpo. Bene, viva i piselli surgelati! Poi, Desi, per me il frigo, birrette ghiacciate sempre, il resto è opzionale. Vabbè, insomma, è giusto anche quello, d'estate ci vuole una bella birretta fresca, anche in versione analcolica, che sapete che va tanto di moda. E poi Sara dice: nel mio frigo non manca mai il parmigiano, ne ho sempre un pezzo gigante. Bene, lo metterai anche bello grattugiato sugli gnocchi magari, buoni gnocchi, mi piacciono.

nozze, mi piace nozze, perché la nozza che mi fa venire in mente la costa. Vabbè, comunque, sono i cosiddetti plurali a tantum, cioè soltanto plurali o nomi difettivi, parole che in italiano si usano soltanto o quasi unicamente al plurale. Quindi avete mai sentito, non so, qualcuno dire che la prossima settimana andrà in feria? E suonerebbe sbagliato. Nessuna regola lo vieta, ma queste parole al singolare non esistono o non vengono utilizzate. Spesso sono parole proprio nate già al plurale o che sono concepite al plurale secondo la funzione dell'oggetto. Però a me un dubbio sorge spontaneo, tipo, non so, gli agriturismi, io li chiamerei gli agriturismo, oppure i pronti soccorsi, io li chiamerei i pronto soccorsi, come succede così con il pesce spada, è i pesce spada, o il fine settimana si diventa al plurale i fine settimana. E c'è una diatriba, quindi voi cosa ne pensate? Secondo voi è giusto dire il pronto soccorso, i pronti soccorsi o i pronto soccorsi? Cosa ne pensate? 335 60 11 610, i vostri WhatsApp su Radio Verona. Intanto il dubbio resta.

0: lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: Air qui su Radio Verona. Ma vi è mai capitato di andare al supermercato, mettervi in coda e beccare sempre quella più lunga? Dite, ma quella lì mi sembra più corta, c'è meno roba nel carrello, ci sono meno carrelli, eccetera eccetera. Invece poi andate là ed è quella più lunga, perché è vero, ci sono anche dei calcoli della probabilità che non si riesce a fare, anche se degli scienziati ci hanno provato e loro dicono che generalmente è la fila più lunga quella più corta, ecco. Però io penso che sia anche una questione, certo, di fortuna, ma anche di situazioni, no? È chiaro, a volte capita quello che ha, non so, i buoni pasto e poi non so, la commessa che magari ha le prime armi, ci mette un pochino di più la cassiera, o tante altre cose, insomma, che possono influire. Io una cosa che cerco di guardare quando vedo tanti carrelli in certi supermercati è se hanno tante, non so, tipo tante bottiglie, ecco, per esempio, quella è anche una cosa abbastanza veloce, però non è detto, è come in autostrada, no? Ma vado a destra o resto a sinistra? Vado a destra, ma si becca sempre quella sbagliata, non c'è niente da fare. L'unica speranza è sentire quella voce soave che ti dice: apre cassa 4, apre cassa 4. Allora magari, se sei vicino, è ovvio che non sei a 100 metri di distanza, puoi prendere subito il via all'interno della cassa 4. Ecco, sono sì, è il momento che volge il desio, quindi è il tempo di lasciare spazio alle notizie locali. Questo Radio Verona, restate con noi con Desi fino alle ore 17.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Partono controlli straordinari sulle linee extraurbane in piazzale 25 aprile e nelle ore serali. Attivato il servizio, in 6 mesi la polizia locale Conativi ha controllato 30.000 persone e comminato centinaia di sanzioni per il mancato pagamento del titolo di viaggio, con sequestri di droga, documenti falsi, oggetti atti ad offendere. L'attività preventiva, che parte da oggi, permetterà di monitorare la situazione del trasporto pubblico con pattuglie dedicate in zona stazione e di supportare il personale di ATV nei controlli sui biglietti e sul patrimonio aziendale, a tutela di autisti e passeggeri anche rispetto a comportamenti illegali messi in atto da parte di minorenni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, pomeriggio il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
3: La morte di Moussa Diarra in stazione tra depistaggio e incongruenze, quelle evidenziate del GIP Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto vengano effettuate, con le forme dell'incidente probatorio, una perizia medico-legale congiunta ad una perizia balistica ed una informatica. Giovanni Salvatori.
5: Due nuove perizie per chiarire in modo approfondito e una volta per tutte come andarono le cose la mattina del 20 ottobre 2024, quando Moussa Diarra, 26enne del Mali, venne ucciso nella stazione ferroviaria di Porta Nuova da un colpo d'arma da fuoco sparato da un agente della Polfer intervenuto insieme ad un collega. Sono gli accertamenti in regime di incidente probatorio chiesti dalla Procura di Verona dopo la svolta nelle indagini dell'aprile scorso, quando la richiesta di archiviazione nei confronti dell'agente che sparò fu respinta dal giudice per le indagini preliminari, che in 54 pagine di ordinanza sollevò consistenti dubbi sulla versione fornita inizialmente dagli agenti, parlando di lacune investigative e plurime anomalie nell'inchiesta, tanto che da allora i due sono indagati per l'ipotesi di depistaggio. E i due nuovi accertamenti richiesti vertono proprio su due dei punti più oscuri e contestati, quelli secondo cui il giovane avrebbe brandito un coltello con cui minacciava gli agenti, coltello trovato in pugno a Moussa agonizzante a terra dopo essere stato colpito, e le immagini restituite dalle telecamere della stazione ferroviaria, che non chiarirono l'effettiva dinamica dei fatti, con una di esse, la numero 73, proprio quella in posizione migliore, di cui chi investigava asseri fosse mal funzionante e non in grado di registrare. Le due perizie richieste sono infatti una medico-legale e balistica, l'altra di tipo informatico, e in questo caso si punta a chiarire la verità sulla telecamera numero 73 e a visionare tutte le immagini, non solo, come è avvenuto finora, quelle ritenute significative dalla stessa polizia giudiziaria.
3: Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di motocicli e 81 di ciclomotori denunciati. A raccontarlo sono i dati dell'analisi condotta da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sempre considerando solo i furti di auto, al secondo posto c'è Padova con 308 denunce, seguita da Venezia con 241, Vicenza e Treviso. Chiudono la graduatoria regionale Rovigo e Belluno. Numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, in Veneto più di un automobilista su quattro scelga di tutelare la propria auto con una polizza contro i furti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo parzialmente nuvoloso, domani mercoledì 26 agosto sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 20.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Back qui su Radio Verona Big in Japan. Vi è mai capitato che qualche pacco, non so, qualche lettera, qualche cosa vi sia arrivata in estremo ritardo? Può succedere, no? A tutti, anche ai corrieri più bravi. Però creano stress, arrabbiatura e quant'altro. La prossima volta che vi capiterà, potrete forse consolarvi pensando che il ritardo più lungo nella storia delle spedizioni postali è stato di ben 46 anni ed è stato causato purtroppo da un grave incidente aereo. Protagonista oggi però del Guinness World Record per il ritardo più lungo nella storia delle spedizioni. Questo sacco di posta diplomatica indiana era andato perduto ed è stato ritrovato il 21 agosto 2012 sul Monte Bianco nelle Alpi francesi, in prossimità del luogo in cui nel 1966 precipitò questo aereo dell'Air India. A trovarlo furono un addetto del soccorso alpino che quindi insieme a un'altra persona insomma compirono questa impresa. I due commentarono il ritrovamento in questo modo: hanno detto speravamo di trovare dei diamanti, in realtà però vabbè, d'accordo, anch'io spero che la schedina del Superenalotto sia vincente comunque, o almeno qualche lingotto d'oro. Invece abbiamo trovato posta fradicia e anche giornali altrettanto fradici e incomprensibili per noi perché erano in lingua indiana. Non è andata bene, no?

questi giorni non si fa altro che parlare del nuovo codice della strada. Allora, ieri abbiamo parlato giusto del codice della strada anche relativo ai pedoni, ecco, quindi se attraversate la strada sulle strisce pedonali con il telefonino, quindi guardando il cellulare, vi beccate 75 euro di multa. Ma se non passate sulle strisce pedonali, no, mi è venuta questa domanda qua. Comunque, nel testo base del nuovo codice della strada non si parla solo di giovani a proposito di patente. Un'attenzione particolare viene rivolta anche agli anziani, ovviamente nella parte dedicata al rinnovo del permesso di guida, la cosiddetta conferma di validità. Allora, ci sono queste novità che, se confermate, saranno, diciamo, clamorose, ecco. Niente autostrada, niente alcol e obbligo di non oltrepassare alla guida il limite dei 100 km da casa per chi rinnoverà la patente dopo aver compiuto 85 anni. Vediamo un po' quello che dovrebbe succedere. Allora, sapete che per quanto riguarda i rinnovi, io sono andata a dare un'occhiata alla patente, in realtà, ho detto, ma guarda che devo rinnovare, è passato un sacco di tempo. Allora, fino al compimento del 50° anno il rinnovo è fino a 10 anni, 70° anno rinnovo ogni 5, compimento dell'80° rinnovo per 3 anni e dal compimento dell'80° in poi rinnovo per 2 ogni 2 anni. Allora, che cosa saranno queste limitazioni per gli over 85? Abbiamo detto che potranno guidare entro un raggio di 100 km dal luogo di residenza o dimora abituale del titolare, quindi della patente. Poi non potranno andare in autostrada, divieto di andare in autostrada, niente alcol, vabbè, quello ci sta. Comunque sono 3 limitazioni non da poco.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Addosso Buono, tutte tutte, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
7: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.

mangiare come le orche canadesi che vanno in giro indossando sulla testa dei salmoni. Adesso si è scoperto che anche i delfini gobbi australiani fanno una roba simile e si mettono in testa delle spugne marine. Lo hanno rivelato delle immagini realizzate da una scienziata che dice appunto che questa specie purtroppo vulnerabile fa queste cose proprio per attirare la femmina. I maschi quindi di questa specie sfoggiano proprio sulla testa spugne di varie forme e colori, sono molto belle, che sembrano proprio usate come offerte di corteggiamento verso le femmine. Diciamo che è una specie di comportamento paragonabile al gesto maschile, ecco, di regalare dei fiori, no? È un fenomeno comunque unico al mondo e che appunto ha destato molto interesse sui, non solo sui social, ma anche proprio sui siti dedicati alle notizie scientifiche relative anche ovviamente agli animali.

0: meglio le notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si è svolta oggi una riunione di governo dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. A dirlo fonti di Palazzo Chigi, annunciando che domani è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. In un incidente avvenuto nella notte sulla provinciale 17 in provincia di Lecce, una donna di 47 anni e il marito di 51 hanno perso la vita. L'auto dei due coniugi, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con la vettura guidata

0: stata da un 41enne che è stato arrestato per omicidio stradale. È ricoverata in gravissime condizioni una bimba di 5 anni precipitata dal quinto piano del condominio dove vive in provincia di Treviso. La caduta della piccola si sarebbe interrotta solo sul terrazzino del secondo piano dopo oltre 10 metri di volo. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con l'obiettivo ambizioso di conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. Dall'altra parte della rete Mirra Andreeva e Andrei Rublev, il match non prima delle 19:30 italiane. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nuovo singolo per James Blunt, Tastes Like Summer, qui su Radio Verona. Questo è il disco Top Record.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Girl, Tori Amos, Cornflake. Io sono una Cornflake Girl. Eh sì, perché mi piacciono tanto quei biscotti che si chiamano rose del deserto, quei biscottoni che si fanno con i cornflakes, tutti belli, croccanti. Ma adesso piace qualcosa di più morbido, perché si vede questa ricetta in giro su TikTok, in particolar modo una ricetta che si fa in 30 secondi. Allora, praticamente si taglia la punta di una bella brioche, di un bel croissant, e si affonda un dito per fare così spazio, insomma, in mezzo a questo croissant. Si lascia ammorbidire per qualche istante un gelato, sapete, quelli ricoperti al cioccolato con lo stecco. Poi lo si infila intero nella cavità e si sfila il bastoncino, piano piano piano, come si sfila uno stampo. Quello che resta in mano è l'oggetto dell'estate, il cibo dell'estate. Fuori la sfoglia, quindi burrosa, della brioche, dentro il guscio di cioccolato ancora leggermente croccante e la crema fredda in contrasto del gelato. Su TikTok lo chiamano Magnum Croissant, i francesi invece lo chiamano Croissant Glacé, ed è da fine luglio il trend food più replicato del pianeta. Milioni, milioni di visualizzazioni, migliaia di video e un hashtag che è diventato veramente virale. Pensate che è stato un giapponese a inventarsi questa cosa qua, perché il primo a lanciarlo sui social è stato proprio questo giapponese, che è un mezzo, che è un follower con 8 milioni e mezzo di persone che lo seguono. Ecco, fate voi, un influencer, ecco, un influencer che ogni tanto si inventa qualche cosa di goloso, e con questo veramente, devo dire, ha

L'estate non è ancora conclusa, ma è già partito il conto alla rovescia per Ostaria, per la quale è già tra l'altro possibile assicurarsi il proprio percorso di degustazioni, perché sono aperte quindi le prevendite, al via le prevendite di questo Festival del Vino e della Vendemmia di Verona, in programma dal 16 al 18 ottobre. Ostaria, che sarebbe appunto l'osteria diffusa a cielo aperto più amata ormai d'Italia, e l'anno scorso ha catalizzato oltre 26.000 presenze e quest'anno ridisegnerà ancora una volta il centro storico di Verona, dove quindi collegherà Piazza Bra, Via Roma, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale e i giardini di Piazza Indipendenza, quindi proprio il cuore di Verona, il cuore storico di Verona. Lungo il percorso ci saranno più di 100 cantine vitivinicole che proporranno oltre 350 etichette. Un modo, diciamo, per far conoscere a tutti quanti quelli che sono i prodotti provenienti da tutta Italia, di vini ovviamente e di prodotti vitivinicoli. Quindi tante novità, tante feste, situazioni belle, ecco, per quanto riguarda Ostaria qui a Verona.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Linkin Park su Radio Verona, prima dei saluti Over Each Other. Tra pochissimo vi ricordo che ci sarà quindi il notiziario locale e poi subito Matteo Sambugaro. Ma stavo leggendo questo articolo che appunto parla di una delle estati più calde di sempre, che non poteva sferrare che un pesante colpo basso al Mediterraneo. Secondo i dati di Copernicus, che è il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra, sulle coste europee e in particolare nel Mediterraneo occidentale le temperature superficiali del mare hanno toccato record pazzeschi, fino a 6 gradi in più a giugno, e a luglio non è andata sicuramente meglio, dato che nel Mediterraneo è stata anche registrata una temperatura media di 27 gradi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno più precipitazioni intense e quindi dovremo abituarci, dicono gli esperti, a un cambiamento veramente pazzesco. Bisogna vedere innanzitutto, perché se non piove è una bella giornata, però è sempre meglio guardare il giorno dopo, aprire la finestra per capire in effetti come sarà il tempo, perché tante volte è successo che ci hanno detto oggi piove, diluvia, grandine, e non è successo niente. Quindi noi auspichiamo che le cose si rimettano e in modo da poter vivere tranquilli e non sempre con questa canna di fucile puntata sul collo. È arrivato il momento dei saluti? Certo che sì, lasciamo lo spazio alla regia per le notizie locali. Un bacio da Daisy, vi do appuntamento domani dalle 14 alle 17, sempre su Radio Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese, questa volta a San Bonifacio. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca ricostruita nel servizio di Lucio Salgaro.
6: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
5: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni e ora in carcere. Ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia si è consumata. In provincia di Verona, questa volta è accaduto a San Bonifacio. Procura e forze dell'ordine sono intervenute su questo caso di codice rosso. La donna è stata vessata, insultata e minacciata dal compagno davanti ai figli, per giunta minorenni, dal compagno convivente. La spirale di violenza sarebbe iniziata circa 6 anni fa tra le mura di casa dove vive una famiglia di 6 persone, 2 adulti, 4 giovanissimi. L'altra notte però 2 pattuglie dei carabinieri, una di San Bonifacio, l'altra di Badia Calavena, hanno bloccato la scia di violenza, arrestato la persona indagata per tutti gli episodi, un uomo di 40 anni di nazionalità albanese. Per lui le manette sono scattate al culmine dell'ennesimo episodio violento, talmente forte da far finire in ospedale la compagna. Il tutto si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando per motivi futili il quarantenne avrebbe messo in atto una serie di atteggiamenti vessatori nei confronti della donna. Il personale sanitario l'ha visitata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. La Procura di Verona ha chiesto di effettuare 2 nuove perizie con la formula dell'incidente probatorio nell'inchiesta sulla morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della Polfer. In particolare si tratta di accertamenti medico-legali congiunti ad una perizia balistica e una seconda analisi informatica. Con il rigetto da parte del GIP della richiesta di archiviazione del fascicolo lo scorso aprile, sono infatti state riaperte le indagini a carico dell'agente che sparò il colpo e di un collega iscritto per depistaggio, e il giudice ha ordinato di effettuare nuove verifiche. Il piazzale della stazione di Peschiera è intitolato ad uno dei fondatori della clinica Pedersoli. Nel servizio di Matteo Taglietti, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
7: Entrò come dipendente e divenne poi amministratore delegato. Peschiera del Garda ha dedicato il piazzale della stazione ferroviaria a Giuseppe Puntin, uno dei promotori della clinica Pedersoli. Proprio nei pressi della stazione nacquero le prime 2 stanze del futuro ospedale del Lago. Puntin, scomparso nel marzo del 2025 a 84 anni, era conosciuto da tutti come il ragioniere ed era stato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento della Pedersoli.
8: Era una persona da un cuore immenso. Io passavo dei pomeriggi davanti a una cioccolata divisa 3/4 un quarto, quindi 3/4 a me e 1/4 a lui, e fare chiacchiere sul mondo, su come poteva andare, sulla sanità, ma su anche altri temi che, di attenzione sociale, che magari non attenevano strettamente al suo mondo, ma lui era sempre un passo avanti agli altri.
7: L'intitolazione del piazzale è stata una sorpresa anche per la famiglia Puntin, che ha saputo dell'iniziativa pochi giorni prima della titolazione, e prende ancora più valore perché è avvenuta poche settimane dalla scomparsa del professor Paolo Pedersoli, figlio del fondatore Pietro.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Rocky con Enemies. Buon martedì 25 di agosto, vado a salutare anche Diesi che mi ha preceduto. Ben trovati, ci sono io, Matteo Sambucaro. Questo è il Via Libera, il drive time di Radio Verona che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera, ovunque voi siate, che siate al lavoro, che siate in vacanze, in ferie, perché c'è anche chi è partito, chi è partita proprio durante questo ultimo fine settimana, che quindi è in viaggio, comunque si sta godendo un po' di relax, c'è chi è tornato o tornata e quindi insomma si è ricominciati poi con la routine. È solo martedì, però capisco, ecco, che magari non è facile, magari per qualcuno o qualcuna. Periodo anche di sagre, con tantissime sagre, poi giro per la nostra bella provincia e anche città, fra poco magari durante comunque queste ore andremo a parlarne insieme. Intanto comunque la musica protagonista è voi, se volete, con i vostri messaggi, quindi, anzi, la vostra sagra del cuore. Avete una sagra da suggerire? 335 60 11 610, la vostra sagra. Intanto Mumford & Son con Pharrell, questa è Good People. Buonasera, bentrovati, questa è Radio Verona.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

Arcade Peace, questa era Radio Verona. Ben trovati, ben trovati. Allora andiamo a vedere un po' di cose che ci portano indietro nel tempo al 25 di agosto di un po' di anni fa. Ad esempio 1609 Galileo mostrava il telescopio, 417 anni fa. Ecco, quando uno studia storia poi si ritrova anche di fronte a questo episodio veramente importante, no? Al cospetto del senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano anche altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito poi di perfezionare, cercando di aumentare la capacità di ingrandimento, e quindi sicuramente una svolta, qualcosa di storico. Nasceva oggi 96 anni fa un certo Sean Connery, classe 1930, nato ad Edimburgo, uno dei grandi attori del Novecento, dei grandi attori di Hollywood. Compie 56 anni, una delle icone della moda, della bellezza anni 90, classe 70, Claudia Schiffer. Ecco, vabbè, chi come me, insomma, negli anni 90 era un giovincello, ecco, se la ricorda molto bene la bella Claudia. Marco Mengoni, Angelina Mango, intanto con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto il prezzo medio dei carburanti in modalità

0: vendita self-service continua a superare i 2 euro. In provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura, parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggia, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Si ipotizza si sia trattato di un episodio di caporalato. L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese. Qui, tra lunedì sera e martedì mattina, sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo. A Malpensa, voli cancellati e alcune aree dell'aeroporto allagate. Calciomercato: in casa Roma arriva il quinto colpo del mercato. L'olandese Oosterwolde è nella capitale. Operazione che si chiude con il Fenerbahce, con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più il diritto di riscatto da una 15 milioni di euro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ritrovata subito dopo la mezz'ora nel top record della musica nuova, tra l'altro insomma tour autunnale Certe Notti 2026 di Luciano Ligabue, che riparte proprio adesso a settembre, fra qualche giorno, il 12 qui vicino a Jesolo al Palazzo del Turismo, poi 22 settembre ce lo segniamo all'Arena di Verona, quindi 22 settembre, ok, qui proprio si gioca in casa, si continua con Padova, poi il 25 sempre del prossimo mese, poi ad ottobre sarà Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Casalecchio di Reno, Messina, Eboli, Bari e poi Milano all'Unipol Dome il 24 di ottobre. Ecco alcune di queste date, Certe Notti 2026 per i palazzetti e per i teatri, e insomma tra i più grandi teatri e luoghi di musica, anzi anfiteatro c'è l'Arena, quindi ce lo segniamo 22 di settembre. Piccolo break, fra poco anche la compilation 90.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

alle 17:42. Buon martedì. Allora, fra poco andiamo in Alto Adige. C'è una provocazione chiara su un cartello stradale. Si sono inventati una cosa che, come dire, fa desistere da ogni forma di turismo. Fra poco vi spiego tutto. Intanto state lì, arriva anche Spumantura con Elgin Towers.

0: 17:52 minuti. A volte le parole fanno male più delle pietre. È il caso di questo cartello stradale su cui si leggeva prima tornante e poi invece un'altra cosa. Un cartello che si trova sulle Dolomiti tra Bolzano e Belluno. Adesso si legge non più tornante ma tornatene, sottinteso a casa vostra, diretto quindi ai troppi turisti che affollano la montagna. L'autore del cartello, che è diventato virale sui social, si chiama Bianco Shock e ci ha tenuto, insomma lui su Instagram si chiama così, ha fatto proprio come dire una sorta di mock-up, no? Come dicono quelli bravi in gergo marketing, in gergo poi design, no? Ci ha fatto una sorta di anteprima e poi ci ha incollato sopra proprio sul segnale stradale quella che è la modifica, sostanzialmente in questa provocazione che è un po' anche artistica, ha voluto in qualche modo sostituire tornante con tornatene, e anziché la linea della curva a sinistra, no, del tornante, una sorta di inversione a U, quindi una linea tra virgolette che indica il fatto di tornarsene indietro. Questo in qualche modo in sensibilizzazione, ma soprattutto in protesta verso quello che è un overtourism che ormai è molto presente soprattutto nelle montagne. Ad esempio in Val di Braies dal 1 luglio al 15 settembre tra le 9 e le 16 si può accedere con i mezzi pubblici a piedi o in bicicletta con una prenotazione online o un permesso di transito, perché veramente lì è tutto pieno. Anche alle Tre Cime di Lavaredo adesso c'è un trasporto collettivo con la navetta da Dobbiacco alla Rifugio Auronzo, invece in Val Fiscalina d'estate ci si arriva con i mezzi pubblici. L'autore del segnale, Bianco Shock, è un artista che da 20 anni si occupa di arte urbana, installazioni e performance, come in qualche modo anticipato anche prima. Il suo metodo si richiama all'hyperrealism, cioè praticamente le sue sono opere temporanee e sopravvivono solo con un video e una foto, ecco appunto una provocazione come dicevamo poco fa. Vabbè, insomma, l'overtourism è un tema molto, come dire, caldo in montagna ma anche in città, in alcune città. Siete d'accordo? Piccolo break, torniamo fra poco con la musica.
1: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a 1 di notte.
2: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
3: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
2: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
3: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
4: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
7: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Mamma,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Partono controlli straordinari sulle linee extraurbane in piazzale 25 aprile e nelle ore serali. Attivato il servizio in 6 mesi, la polizia locale Conativi ha controllato 30.000 persone e comminato centinaia di sanzioni per il mancato pagamento del titolo di viaggio, con sequestri di droga, documenti falsi, oggetti atti ad offendere. L'attività preventiva, che parte da oggi, permetterà di monitorare la situazione del trasporto pubblico con pattuglie dedicate in zona stazione e di supportare il personale di ATV nei controlli sui biglietti e sul patrimonio aziendale, a tutela di autisti e passeggeri anche rispetto a comportamenti illegali messi in atto da parte di minorenni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerè finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
3: La morte di Moussa Diarra in stazione, tra depistaggi e incongruenze, quelle evidenziate del GIP Magri nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di archiviazione per l'agente della Polfer indagato per omicidio colposo. La procura ha chiesto vengano effettuate, con le forme dell'incidente probatorio, una perizia medico-legale congiunta ad una perizia balistica ed una informatica. Giovanni Salvatori.
5: Due nuove perizie per chiarire in modo approfondito e una volta per tutte come andarono le cose la mattina del 20 ottobre 2024, quando Moussa Diarra, 26enne del Mali, venne ucciso nella stazione ferroviaria di Porta Nuova da un colpo d'arma da fuoco sparato da un agente della Polfer intervenuto insieme ad un collega. Sono gli accertamenti in regime di incidente probatorio chiesti dalla Procura di Verona dopo la svolta nelle indagini dell'aprile scorso, quando la richiesta di archiviazione nei confronti dell'agente che sparò fu respinta dal giudice per le indagini preliminari, che in 54 pagine di ordinanza sollevò consistenti dubbi sulla versione fornita inizialmente dagli agenti, parlando di lacune investigative e plurime anomalie nell'inchiesta, tanto che da allora i due sono indagati per l'ipotesi di depistaggio. E i due nuovi accertamenti richiesti vertono proprio su due dei punti più oscuri e contestati. Quelli secondo cui il giovane avrebbe brandito un coltello con cui minacciava gli agenti, coltello trovato in pugno a Mussa agonizzante a terra dopo essere stato colpito, e le immagini restituite dalle telecamere della stazione ferroviaria che non chiarirono l'effettiva dinamica dei fatti, con una di esse, la numero 73, proprio quella in posizione migliore, di cui chi investigava asseri fosse mal funzionante e non in grado di registrare. Le due perizie richieste sono infatti una medico-legale e balistica, l'altra di tipo informatico, e in questo caso si punta a chiarire la verità sulla telecamera numero 73 e a visionare tutte le immagini, non solo, come è avvenuto finora, quelle ritenute significative dalla stessa polizia giudiziaria.
3: Oltre 1900 veicoli tra auto, moto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di motocicli e 81 di ciclomotori denunciati. A raccontarlo sono i dati dell'analisi condotta da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sempre considerando solo i furti di auto, al secondo posto c'è Padova con 308 denunce, seguita da Venezia con 241, Vicenza e Treviso. Chiudono la graduatoria regionale Rovigo e Belluno. Numeri di questo tipo spiegano perché, come evidenziato dall'osservatorio di Facile.it, in Veneto più di un automobilista su quattro scelga di tutelare la propria auto con una polizza contro i furti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo parzialmente nuvoloso, domani mercoledì 26 agosto sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 20.
8: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
9: È martedì 25 agosto, ben ritrovate e ben ritrovati da Luca Del Ponte. Lo speciale Estate Teatrale Veronese torna ad accompagnarvi verso il gran finale del festival, dopo l'appuntamento musicale di sabato prossimo, 29 agosto, quando il Teatro Romano ospiterà il concerto di John Thiele. Il cartellone entrerà nel vivo con un intenso mese di settembre tra prosa, musica e grandi protagonisti della scena italiana. Il primo settembre si parte con Romeo e Giulietta in the War, la nuova creazione di Stefano Massini insieme all'orchestra multietnica di Arezzo. Il 3 sarà la volta di Rex Destruens Re Lear con Massimo Cacciari, mentre il 10 e 11 tornerà al Teatro Romano Filippo Timi con il suo oramai celebre Amleto al quadrato. A chiudere il cartellone teatrale il 17-18 settembre sarà Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini e le musiche di Paolo Fresu. Accanto al teatro, al Romano, si alterneranno anche due grandi appuntamenti musicali, il concerto di Coez, il 5, e quello del quintetto Astor Piazzolla, il 13 settembre. Facciamo allora il punto insieme al direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese, Fabrizio Arcuri. Direttore, bentornato su Radio Verona.
10: Grazie.
9: Direttore, allora, a partire da fine agosto, se dovesse descrivere i prossimi giorni dell'Estate Teatrale Veronese con una sola parola, quale sceglierebbe? Perché mi sembra un mese, anzi, con questa appendice di fine agosto, che racchiude perfettamente la filosofia del festival. Shakespeare, grandi protagonisti, teatro contemporaneo e musica.
10: Direi ricco, ecco, se devo usare un unico aggettivo, direi senza dubbio ricco. Abbiamo lo spettacolo della Fondazione Ida, che viene da Siracusa, quindi dal Teatro Greco, che chiude la stagione al Cesti con la regia di Filippo Dini, un cast incredibile con più di 30 persone sul palco, e sarà veramente importante vederlo, e sarà davvero un lavoro incredibile che ha riportato un grande successo sia di pubblico che di critica. E poi, andando a ritroso, abbiamo un Amleto davvero straordinario con Filippo Tini, che ha riscritto e che ha realizzato circa 15 anni fa e che riporta in scena mettendogli questo 2 sopra il titolo, ed è davvero uno spettacolo irriverente, divertente, a tratti grottesco, ed è davvero un pezzo che ha girato tutta l'Italia quando debuttò. E poi ovviamente abbiamo due pezzi forti che sono Stefano Massini e Massimo Cacciari, che sono ovviamente due intellettuali probabilmente tra i maggiori che abbiamo in Italia, che entrano dentro le pieghe di due testi di Shakespeare che sono dei caposaldi, insomma, Romeo e Giulietta per Stefano Massini e Reliar per Massimo Cacciari, ne daranno una lettura davvero inedita e molto legata ai nostri tempi e alla quotidianità che stiamo vivendo.
9: Senta, direttore, a partire dai concerti, la giovane autrice, compositrice, cantante John Thiele, poi Coez, il quintetto Astor Piazzolla e gli spettacoli, come ha citato lei stesso, Stefano Massini, Massimo Cacciari, Filippo Timi e Filippo Dini, qual è il filo rosso che tiene insieme proposte così differenti?
10: Beh, il filo rosso è quello che in qualche maniera ha attraversato un po' tutto il festival di quest'anno, che è il tentativo di mettere in scena sì dei testi classici, dei testi tradizionali, ma che ovviamente sono rivisti o sono rivisitati o sono riadattati al fine di essere portati a noi con una grande attualità, e quindi darci la possibilità di comprendere quanto quei testi siano ancora in grado di parlarci. E questo ovviamente all'interno del festival lo hanno fatto sia delle personalità importanti della scena nazionale, sia dei giovani, e così anche D'Antiga e Coez sono due cantautori piuttosto giovani, insomma si riannodano in qualche modo a quella che è stata la scelta del festival che abbiamo fatto quest'anno, cioè di cercare di mescolare giovani e meno giovani, e in qualche maniera articolare il festival attraverso degli appuntamenti che siano poi che possano parlare a tutti.
9: Senta, se dovesse rivolgersi a chi finora non è ancora entrato al Teatro Romano per questa estate e per questo festival, l'estate teatrale veronese, quale appuntamento di settembre, anzi partiamo da fine agosto, consiglierebbe per iniziare il viaggio e soprattutto perché?
10: Beh, per la musica senza dubbio consiglierei John Thiele, perché è una cantautrice molto raffinata e che i veronesi hanno avuto già modo di vedere nella chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina insieme a Roberto Bolle, quindi è stato un momento molto magico di quella serata, insomma, e lei promette un concerto davvero raffinato e di grande sensibilità. E poi chiaramente invita le persone a vedere questo Amleto di Filippo Tini, che invece è veramente un pezzo di teatro davvero divertente e curioso, e che appunto con l'irruenza di Filippo Tini c'è una forza proprio di trasgressione molto comica e molto piacevole da seguire, insomma, quindi sarà sicuramente una serata molto piacevole.
9: Direttore Fabrizio Arcuri, grazie per essere stato con noi e buon lavoro per questo finale di estate teatrale veronese.
10: Buona estate a voi e naturalmente vi aspetto al Teatro Romano.
9: E noi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento al Teatro Romano sarà il concerto di John Thiele sabato 29 agosto, prima di un settembre ricco di teatro e musica che accompagnerà il festival fino alla sua conclusione. Per il programma completo e tutte le informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell'estate teatrale veronese e del Comune di Verona. Si chiude qui anche questo appuntamento con lo speciale Estate Teatrale Veronese. Da Luca Del Ponte è tutto, grazie per averci seguito, buona serata e buon teatro.
11: Radio Verona, Radio Verona, flashback.

0: Paradise, 6 delle 18 e 18 minuti, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona.
2: Vai così!
1: Radio Verona, via libera.
0: Questa è Radio Verona, 18 e 18 minuti, dicevo, salutiamo, ringraziamo anche la redazione Luca Del Ponte per l'intervista con Fabrizio Arcuri, il direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese, che abbiamo avuto modo anche durante gli scorsi mesi a luglio di sentirlo diverse volte, più volte, per raccontarci quello che accade, quello che avviene al Teatro Romano. Prossimo appuntamento con Joan Thiele, sabato 29 agosto, come abbiamo detto. Questa è Radio Verona.
1: Radio Verona.

0: Clock. Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: l'Italia. Lei è nata il 22 agosto 95, giovane ancora. La cantante ha celebrato il suo compleanno a Ibiza insieme alle amiche e familiari prima, e poi ha deciso di concedersi anche un weekend più intimo in compagnia del marito Calum Turner. Weekend di compleanno, scrive: grazie per tutto l'amore e gli auguri, sono pronta per il prossimo giro intorno al sole, ha scritto Dua Lipa, postando anche gli scatti insieme al marito. Dov'è che sono? Sono in campagna, sono al ristorante, sembra no vabbè, mi sembra delle località quasi, come dire, veronesi, no? Perché dopo è bello, no? Quando uno guarda o scorre magari foto, no? di persone che vanno in ferie, no? Di panorami, di cose, no? ci coglie anche del casareccio, volendo, e soprattutto noi, no? Che abbiamo qui a Verona un territorio molto bello e particolare e anche variegato, come dire, volendo ci puoi vedere tante cose. Ad esempio io ricordo questo aneddoto: c'era un amico che stava viaggiando in giro per il Sud America o per l'Australia, se non ricordo, e postava tutti queste foto, no? E c'era chi, per prenderlo in giro, gli diceva sotto: oh, bella la Lessinia, bello il Monte Baldo, bello, perché effettivamente, no? Cioè, a volte quando sei fuori, come dire, apprezzi, dici wow, no? E ti dimentichi di quanto poi sia bello quello che hai attorno, no? Sottovalutandolo. Vabbè, chiusa questa parentesi, meglio che andiamo con l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Seguirà anche il Top Record.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Kiev. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino. A Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA, Cliff, è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il trapper 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola Beretta con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni, esce dal carcere e va agli arresti domiciliari. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Velasco domani affrontano la Francia nell'ultimo match della fase a gironi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Alanis Morissette.
1: Radio Verona.
0: Che pezzo questo, le 18:40, buona serata ancora a tutti e a tutti. 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Un saluto lo devo fare, un po' di amici e amiche che ci hanno raggiunto. Saluto Laura, saluto la Crebo, arrivo entro a casa e saluto poi eccoli qua, chi ci abbiamo? Thomas e Laura, un abbraccione, buon rientro, settimana di rientro anche per loro, quindi insomma in tanti stanno rientrando, però insomma c'è ancora chi è via. Anzi, a proposito di questo, saluto a Nicola che ci sta ascoltando tramite app da Riccione. Bello, bello, dai, un po' di mare ci sta qua, non troppo lontano, non troppo vicino, insomma dai, la giusta dimensione. Poi la riviera è sempre bella, no? Riccione, zona riviera romagnola, dai, divertiti, buone vacanze caro Nico. Anzi, io ne approfitto, no, per ricordarvi che c'è l'applicazione scaricabile su Android o iOS, Radio Verona, andatela a scaricare, oppure se siete in Veneto potete ascoltare Radio Verona anche in DAB, non necessariamente nei confini di Verona e provincia, ma in tutta la regione, quindi siete avvisate. Dai, fra poco devo vedere un po' di sagra, un po' di cose che accadono durante questi giorni qui a Verona e provincia. State con noi.

0: Ed Sheeran Repeated, Martin Garrix alle 18:53. Allora, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le sagre, le feste. Poi in questi giorni c'è la sagra di San Bartolomeo a Villa Bartolomea fino ad oggi 25 agosto, e poi nei prossimi giorni l'antica sagra che parte il 27 di agosto fino al 30 domenica, l'antica sagra di Sant'Abbondio al parco alla Motta di San Bonifacio, custodia in festa, vabbè qua si va in realtà. Poi a settembre, dal 28 al 31 agosto a Caprino Veronese, la festa del tartufo nero del Monte Baldo, e poi al 30 agosto la festa di fine estate a Valeggio sul Mincio. E estate freschi, siamo fritti a Soave dal 29 al 30 agosto, quindi questo weekend con tante fritture. Poi la sagra di San Rocco invece ad Albaredo d'Adige questa sera, con il gran finale ore 22 con i fuochi d'artificio sull'Adige. Insomma, veramente lì tanta roba, bello. Vabbè, c'è l'imbarazzo della scelta, no? in questa stagione. Io credo che andrò ad Albaredo stasera. 18:54, piccolo break, ci sentiamo fra poco per i saluti.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera.
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
11: È a metà prezzo. Prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Il primo derby della stagione del Verona a Padova per dimenticare la sconfitta con l'Ascoli. Seconda giornata di andata di Serie B, sabato 29 agosto, stadio Eugenio. Padova contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Lady Di, le 19 quasi che stanno per scoccare. Vabbè, vi do appuntamento per quello che mi riguarda. Domani solito posto, solito a partire dalle 17. Fra poco arriva lui, Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Vi lascio in contatto 335 60 11 610 per scrivere, per i vostri messaggi, tutte le vostre domande per quanto riguarda poi lo sport e anche l'Hellas Verona, ovviamente, che è tornato in campo purtroppo con la sconfitta. Però insomma, campionato è lungo, soprattutto quello di Serie B. Davanti a San Mugare è tutto, fra poco l'informazione è quella da Verona e provincia. A domani, ciao a tutte e a tutti, buona serata, ciao!
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese, questa volta a San Bonifacio. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca ricostruita nel servizio di Lucio Salgaro.
5: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
4: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere. Ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia si è consumata. In provincia di Verona, questa volta è accaduto a San Bonifacio. Procura e forze dell'ordine sono intervenute su questo caso di codice rosso. La donna è stata vessata, insultata e minacciata dal compagno davanti ai figli, per giunta minorenni, dal compagno convivente. La spirale di violenza sarebbe iniziata circa 6 anni fa tra le mura di casa dove vive una famiglia di 6 persone, 2 adulti, 4 giovanissimi. L'altra notte però 2 pattuglie dei carabinieri, una di San Bonifacio, l'altra di Badia Calavena, hanno bloccato la scia di violenza, arrestato la persona indagata per tutti gli episodi, un uomo di 40 anni di nazionalità albanese. Per lui le manette sono scattate al culmine dell'ennesimo episodio violento, talmente forte da far finire in ospedale la compagna. Romagna. Il tutto si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando per motivi futili il quarantenne avrebbe messo in atto una serie di atteggiamenti vessatori nei confronti della donna. Il personale sanitario l'ha visitata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. La Procura di Verona ha chiesto di effettuare due nuove perizie con la formula dell'incidente probatorio nell'inchiesta sulla morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della Polfer. In particolare si tratta di accertamenti medico-legali congiunti ad una perizia balistica e una seconda analisi informatica. Con il rigetto da parte del GIP della richiesta di archiviazione del fascicolo lo scorso aprile, sono infatti state riaperte le indagini a carico dell'agente che sparò il colpo e di un collega iscritto per depistaggio, e il giudice ha ordinato di effettuare nuove verifiche. Il piazzale della stazione di Peschiera è intitolato ad uno dei fondatori della clinica Pedersoli. Nel servizio di Matteo Taglietti, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
6: Entrò come dipendente e divenne poi amministratore delegato. Peschiera del Garda ha dedicato il piazzale della stazione ferroviaria a Giuseppe Puntin, uno dei promotori della clinica Pedersoli. Proprio nei pressi della stazione nacquero le prime due stanze del futuro ospedale del Lago. Puntin, scomparso nel marzo del 2025 a 84 anni, era conosciuto da tutti come il ragioniere ed era stato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento della Pedersoli.
7: Era una persona da un cuore immenso. Io passavo dei pomeriggi davanti a una cioccolata divisa tre quarti un quarto, quindi tre quarti a me e un quarto a lui, e fare chiacchiere sul mondo, su come poteva andare, sulla sanità, ma su anche altri temi che, di attenzione sociale, che magari non attenevano strettamente al suo mondo, ma lui era sempre un passo avanti agli altri.
6: L'intitolazione del piazzale è stata una sorpresa anche per la famiglia Puntin, che ha saputo dell'iniziativa pochi giorni prima della titolazione, e prende ancora più valore perché è avvenuta poche settimane dalla scomparsa del professor Paolo Pedersoli, figlio del fondatore Pietro.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo parzialmente nuvoloso. Domani, mercoledì 26 agosto, sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 20.
2: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro De Pietro. Una settimana alla fine del mercato, martedì prossimo alle 20 la chiusura. Ribadiamo il nostro, la nostra posizione: c'è ancora tanto tempo, c'è ancora tempo sufficiente per formare un Verona di qualità, d'alta qualità, di qualità sicuramente superiore rispetto a quanto non sia stato e non si sia visto per esempio con l'Ascoli. Soprattutto c'è un giro di punte in cui dovrebbe incastrarsi il Verona. C'è il Padova che sta muovendo un po' le acque fra Artistico, fra Borrelli, c'è anche insomma, questa ipotesi per il Padova. Ha preso tempo Artistico, fra un rimbalzo e l'altro, poi ci sono anche altri profili, altri giocatori, altri attaccanti, potrebbe essere il Verona, sempre la pista estera da tenere in considerazione. C'è tanto altro, non c'è soltanto l'attaccante, anche se poi in maniera piuttosto sommaria, non dico superficiale, però riassuntiva, si è pensato e si continua a pensare che magari la soluzione a tutti i mali sia semplicemente un attaccante, come se un attaccante potesse poi coprire la falla della fascia di destra, come se un attaccante potesse diventare davvero quel centrocampista con la C maiuscola, che probabilmente non c'è, perché tanti hanno di tutto un po', ma senza avere quello che serve, per esempio, per stare nei due, come Castanossa ad esempio, come lo stesso Bernede. Capiremo il tenore, il valore di Lella, se Iannoni sarà della compagnia nella trattativa col Sassuolo per Belgali. Ci sono soprattutto le uscite da fare, sapete benissimo quanto le entrate siano subordinate alle uscite, anche per una questione di importanza, perché è vero, è importante che il Verona incameri qualità, sicurezza e certezze a destra e a sinistra, anche però soprattutto vero e prioritario che il Verona prima deve sistemare quelle che sono le situazioni in sospese, quindi Suslov per adesso c'è calma piuttosto piatta, così come per Belgali, anche se per Belgali può esserci un'accelerata da un momento all'altro. Resta da capire che sarà di Moschera, che è infortunato, che comunque è fuori in questo momento dal disegno di Baroni, là dove dovrebbe incastrarsi un altro Mulattieri e comunque un giocatore complementare a Mulattieri, sempre per rafforzare le convinzioni e le credenziali del 4-2-3-1. 335 60 11 610, i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le chiamate in diretta. Super puntata ieri, super puntata domenica, sabato partiremo alle 20, un'ora prima, così come è stato con l'Ascoli, fisco d'inizio alle 21, una trasferta che è stata ammessa, in cui sono stati ammessi i tifosi del Verona, semplicemente delle limitazioni legate al fatto solo per il settore ospiti i tifosi del Verona, ad esclusivo uso del settore dei tifosi del Verona il settore ospiti. Ci sarà un potenziamento dell'area steward, del filtraggio, del prefiltraggio, insomma ormai potete e sarete andati da soli a vedervi tutte le disposizioni dell'osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive. Ho sentito da più parti dire che una sconfitta, questo può essere tema di trasmissione, si supera perché il campionato di B è lungo, niente di più sbagliato, intanto sono 20 squadre come in A e comunque c'è già chi ha 3 punti in più, ogni lasciata è persa, su questo siamo tutti quanti d'accordo, questo è Angelo, che poi 3 punti si possano recuperare è un altro paio di maniche, però certamente è un segnale, no? C'è chi le partite le ha vinte perché evidentemente adesso ha qualcosa in più, ha qualche certezza in più, ha qualche punto interrogativo in meno. Credo che presto arriverà al dunque la crisi fra Baroni, Sogliano e Presidio. Non credo che in 7 giorni arriveranno dei campioni nel Verona, anzi andranno via Belgali e Suslo, vi buchi nella rosa, poi si vedranno anche in campo. Questo è Luke, non so se arriverà la crisi fra Baroni e Sogliano, credo che Baroni sapesse quello che l'aspettava, credo che Sogliano abbia detto a Baroni quello che sarebbe stato questo campionato. C'è un contratto anche garantista per Baroni, 2 anni, quindi con non dico la possibilità inclusa in questo biennale che Baroni possa non andare, non riuscire a riportare il Verona in Serie A, però certamente è un qualcosa di cui tener conto. Quello che si sono detti Baroni e Sogliano è piuttosto chiaro, quello che ha detto Sogliano a Baroni altrettanto, non credo ci sia spazio per tante sorprese. Sogliano va dritto per dritto anche sul mercato, vedremo quello che sarà poi da qui alla fine. Dovrebbe uscire anche Calabrese, magari tanti dispiaciuti perché è un veronese, perché è stato comunque un buon protagonista l'anno scorso della Carrarese, a Carrara dovrebbe tornare per la difesa 3 di Cioffi, di Gabriele Cioffi. Evidentemente Calabrese è ritenuto più adatto ad una difesa 3, non tantissimo a quello che è il ruolo di esterno. Non ci dimentichiamo che qui tutti i torti non li avrebbe il Verona, perché Calabrese nasce da centrale, poi che alla Virtus abbia fatto anche il terzino destro sinistro d'accordo, ma che sia esattamente un terzino no, voi dite magari neanche Oyegho che è terzino fino in fondo, e Cham neanche, per di più Cham, però sono giocatori di ruolo, non è certamente un giocatore di ruolo da terzino Calabrese, seppur quel ruolo l'ha fatto in Serie C, non l'ha fatto mai davvero in Serie B, ha fatto bene a Carrara. Sono valutazioni che il Verona sta facendo in questo momento, ma il destino di Calabrese è piuttosto scritto, così come quello di De Battisti, di Vermesan, di Simionas, che si sta allenando con la Primavera, ma semplicemente perché si sta aspettando la destinazione giusta per lui. Non so se è passata la rabbia 2 giorni dopo la partita, se tutto quanto come prima, se i dubbi sono rimasti, se qualcosa è cambiato. Fra l'altro il saluto di Perin al Palermo, Perin che avrà un triennale alla Juventus, Perin avrà un triennale al Palermo, tanti stanno prendendo ad esempio il mercato del Palermo. Brunoli dovrebbe andare all'Ascoli, pensate, l'Ascoli è una neopromossa dalla Serie C che prende Brunoli. Poi per carità, Brunoli si è un po' eclissato sull'altare di Poyan Palo al Palermo, non ha fatto benissimo negli ultimi mesi, però comunque rimane un attaccante di un certo tipo, avercelo uno come Brunoli, aggiungo io. Pensate se Baroni va via, a parte forse che pagherà credo una penale, ma poi chi verrebbe? Calabrese è un altro nome della blacklist di giocatori persi lungo gli anni, se avessimo tenuto mezza lista non saremmo ora in Serie B. Vabbè, queste sono le considerazioni classiche di chi pensa che il Verona non debba cedere per acquistare. Il Verona deve cedere non per acquistare, deve cedere per la gestione corrente della società, quindi per il pagamento degli stipendi, quindi per quello che è semplicemente il pagare gli stipendi non solo dei giocatori, dei dipendenti, tutto il resto, una gestione corrente che vive attraverso quelle che sono le plusvalenze dei giocatori, semplicemente. Quindi non è soltanto, ripeto, è un messaggio equivoco quello di Zanzi quando dice ogni euro viene reinvestito nel Verona, per forza, perché quegli euro servono comunque perché il Verona vada avanti. Non c'è rabbia, ma delusione e consapevolezza di ciò che ci aspetta da parte di Angelo. Allora lo innesca Angelo il dibattito, il tema della serata, al di là del mercato. Vi daremo delle notizie tempi brevi, anche se per adesso non si sta muovendo tantissimo, non si è mosso tanto ieri, non dovrebbe muoversi tantissimo neanche oggi. C'è consapevolezza che questa sarà la dimensione del Verona, non dico perdere tutte le partite perché ha perso la prima, che il Verona non è da promozione, non sarà da promozione anche dopo la fine del mercato, oppure lasciate uno spiraglio aperto. È chiaro che in questo momento la domanda sembra piuttosto retorica, perché ogni indizio va in una direzione ben chiara e l'umore inevitabilmente non può che andarci dietro, però insomma c'è una settimana e una settimana può essere tanta, una settimana è tanto per provare a chiudere il cerchio. Al Verona serve un centrocampista e può essere Iannoni nel caso dovesse chiudersi con Belgali, un terzino destro e un terzino destro lo trovi, credo un centrale difensivo, non so se qualcosa a metà campo e qualcosa là davanti. Adorante può essere, non credo, Adorante è stata una super firma per il Venezia, non so se Adorante poi alla fine si muoverà. Parlare di salvezza e utopia, scrive questo amico, credo che nulla sia utopia in questo momento, non è utopia a patto che non si pensi che la Serie B, ripeto, il nostro cavallo di battaglia, che la Serie B venga dipinta come un campionato terribile, un campionato mediocre, con buone squadre, un campionato divertente, per carità, con più giocatori riconoscibili magari, no? Più giocatori che vengono anche dal basso, più giocatori che senti un po' più tuoi rispetto a quello che è il mercato globale della Serie A, al netto di quelle che sono poi le grandi squadre o pseudo grandi, di certi grandi nomi o pseudo grandi, ma comunque è un campionato più difficile da codificare, no? In cui ti perdi più facilmente, la B magari ha contorni un po' più marcati. Temo ci aspettino parecchi anni di Serie B, dice per esempio Stefano Diaffi. Cioè, vale, credo che una squadra che ha proclami punta alla Serie A non si sarebbe dovuta presentare incompleta a inizio campionato. In effetti sì, l'ha detto Zanzi, no? Proveremo a tornare in Serie A. Poi realisticamente è chiaro il contingentamento sovietico perenne di Presidio, difficile sopportare l'ipocrisia degli annunci di Presidio che si scontra sempre con la dura realtà. Buona serata, questo è Francesco. 335 60 11 610, a fine mercato sarà un Verona da Serie A secondo voi oppure no? Questo è il grande tema, ammesso che ormai le prime giornate possono anche passare, non dicono osservate, però come un qualcosa inevitabilmente che attraversano il mercato, che mi pare adesso sia il cuore di tutto, non sia la centralità di tutto, non soltanto perché si parla sempre solo di mercato, ma perché poi il mercato è aperto, perché mi pare che sia anche piuttosto digeribile agli occhi di tutti, vivibile, così spendibile più di una partita di pallone. Questo è piuttosto grave, però è e così si è voluto e così anche il tifoso ormai ha imparato a fare. A Padova seconda sconfitta certa, scrive questo amico, e domani sarà già il 26 di agosto la fiducia di questo amico, sicuramente la sensazione che abbiamo ancora di più una squadra peggiore quest'anno dell'anno scorso. La Serie B ti esalta e ti premia, ma se sbagli due partite ti stanga di brutto. Ecco l'inferno della B. Io non associerò mai il termine inferno al concetto di Serie B. È un campionato che viene sotto la Serie A. Se la Serie A è quella che è, la Serie B non può essere quella che è meno X, e quindi quella è. La mitizzazione di certi campi, andare a Catanzaro, andare a Castellammare di Stabia, andare a Pisa, andare che ne so chissà dove, mi pare che insomma non ci sia più questa grande fra virgolette paura, no? Questi grandi timori sono stati normalissimi, sono ambienti chiaramente caldi, però insomma niente di particolarmente sconvolgente. No, faremo un campionato come lo Spezia l'anno scorso, Serie C. Attenzione a quello che è stato poi il salto all'indietro doppio da parte dello Spezia. Normale che in questo momento i pensieri negativi vadano a sovraccavallarsi rispetto a quelle che erano le previsioni anche positive, no? Anche ottimiste, anche piuttosto lecite e normali, del pre-Ascoli. Normale che un risultato non debba così creare una corrente definitiva, però è anche vero che un risultato alla prima in quello che è stato il contesto del Verona doveva essere ben diverso. In un modo o nell'altro la partita del Verona doveva giocarla e comunque condurla in maniera differente. Si sa qualcosa per il futuro di Vermesan? Resta, parte, grazie, questo è Stefano. Vermesan deve prima rinnovare perché in scadenza il 2027, per quello che sappiamo noi partirà perché comunque la sua dimensione è ancora quella del giocatore che deve andare a giocare. Devo dire, senza neanche dare troppi torti al Verona, si è tante volte esaltato il valore di Vermesan, che è superiore rispetto a quanto non sia quello effettivo. D'accordo che ha fatto molti gol in primavera, però li ha fatti di fatto da ultimo anno di primavera, a 20 anni, li farà a breve, non è un ragazzino, insomma i 2006 bravi non sono ai margini di una rosa di Serie B. C'era l'idea che potesse restare come quarta, quinta punta, è un'idea ancora lì, però l'intenzione del Verona è farlo partire dopo aver rinnovato il contratto. Poi può anche partire prima del rinnovo, rinnoverà dopo la fine del mercato, non lo so, però questo è un po' il piano del Verona per Vermesan. Ci fermiamo un attimo, la fascia fra poco ancora in diretta con Fuorigioco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
12: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
16: Addosso Buono, tutte in saldo.
17: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
16: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
17: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
18: Affrettatevi, ultimi giorni.
19: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
20: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
19: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
20: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
19: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Risposto a Stefano su Vermesan. Insomma, c'è questo amico che dice: sì, però il derby non è che mi accenda tanto. Devo dire che ha ragione. Questo è Fabio. L'abbiamo fatto passare questo campionato come quello dei derby. Dal Colo di Vicenza, che dietro l'angolo, prima ancora quello col Padova, quello col Mantova, il derby fino a un certo punto. Francamente non esalta nessuno nel fatto di dover ritrovare il Vicenza, il fatto di dover giocare con il Padova sabato. C'è tanta adrenalina a Padova, quello sì, una capienza dovrebbe arrivare a 12.000. c'è da domani, credo, i biglietti disponibili per Padova. Oggi l'osservatorio sulle manifestazioni sportive ha comunque dato l'ok, sottinteso, diciamo, circoscrivendo la vendita dei biglietti al settore ospiti ad esclusivo appannaggio del Verona, più qualche misura su filtraggio, prefiltraggio e servizio steward. Per il resto è tutto come prima. Quello che mi rende più triste è che il Bentegodi è diventato terra di conquista per tutti. Riccardo da San Martino, è vero, non è più un fattore, non lo è stato da un sacco di tempo. È anche vero che i risultati sono stati quelli che sono stati. Se ti salvi l'ultima giornata, se retrocedi in maniera assolutamente scritta, se parti male nella prima in casa, fa facile aggiungere sconfitte su sconfitte e delusioni. Insomma, il bilancio è assolutamente tragico. Vedremo se si riuscirà ad invertire. È chiaro che il fattore Bentegodi per tanti, no? Va sicuro, per tanti è ancora un fattore serio per squadre di B, in un ambiente di B, per i tetti della Serie B. Insomma, 11.000, quelli che saranno 12.000 abbonati, sono tanti. Insomma, ce l'hanno 16.000 con l'Ascoli, anche se poi non è servito. Qualche novità sul mercato in entrata: si deve sbloccare Belgali prima, questo è Marco. È chiaro che in questo momento si sta parlando più delle uscite, perché comunque dalle uscite dipendono poi le entrate. Calcolate anche che c'è una rosa, uno scheletro della rosa che va rispettato, vale a dire 18 giocatori senior, quindi dal 2002 a più vecchi, due giocatori di bandiera che sono Perilli e Davidovez, se non ce ne stanno più, quelli che hanno giocato per 4 stagioni nel Verona, 4 come Perilli, 7 Davidovez, 2018-2025. E poi c'è una lista under illimitata, ma è una lista under relativa, perché sono dai 2003 al 2004 in poi, quindi va rispettata intanto quella soglia dei 18 più 2 o dei 18 senior. Perilli e Davidovez restano giocatori bandiera indipendentemente da tutto, e basta, semplicemente quello. È normale che Moschera, è normale che Suslov, ci sono giocatori che devono uscire. Capiremo Calabrese, ma Calabrese è comunque un 2004, quindi è in lista illimitata, non fa numero, e quindi da lì dipende anche quello che sarà poi il mercato in entrata. Ma il mercato in entrata dipende soprattutto da quello che sarà la valutazione che si darà a Suslov, la valutazione che verrà quantificata, credo, a questo punto solo dal Sassuolo. C'è stata anche una mezza intromissione da parte del Cagliari, ma mi pare che, insomma, sia rimasto solo il Sassuolo. Poi è possibile qualsiasi eventualità nell'ultimo scorcio di mercato. In questo momento veramente può succedere un po' di tutto. Eccetto Mulattieri, il Verona è composto da giocatori che hanno segnato pochissimo nella loro carriera, perciò stiamo proprio scarsi. Questa è la verità da parte di Maurizio. Ha ragione Maurizio, secondo voi

0: Grazie, un saluto da Mirko. Io non voglio fare il difensore di Monty Po, perché comunque Monty Po doveva andare per tanti motivi, perché era giusto così, gli errori li ha commessi. Devo dire che crocifiggere Monty Po a prescindere mi è sembrato un po' ingeneroso. Sul parallelo Monty Po Leali, io parlo per presenza in Serie A. Leali ha 3 anni in più e 100 presenze in meno in A rispetto a Monty Po. Voi direte sì, però Monty Po dov'è che le ha giocate quelle presenze in Serie A? Ma neanche, Leali, quindi di volta in volta vedremo. È chiaro che Leali è un certo tipo di portiere, Monty Po è un altro. Lasciamo fare a Monty Po la sua strada a Venezia, capiamo piano piano quello che vale Leali semplicemente dalle partite con il Verona. Mi pare però, e questo, di questo sono piuttosto sicuro, che Leali sia agli occhi del tifoso un po' più forte di quanto non sia effettivamente, proprio perché ha spodestato Monty Po. Ecco, questo mi pare piuttosto chiaro, alzi la mano chi effettivamente può ammetterlo. Credo che sia così, per quanto così sia tutti quanti fiducia in Leali. News nazionali, 1 minuto e mezzo, poco più o poco meno, e poi seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca, ma dopo poco il velivolo ha lasciato la capitale russa. Prosegue nel frattempo l'offensiva di Kiev. A partire dall'8 settembre il Canada inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, ossia il 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Il provvedimento è in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo il primo esito dell'autopsia sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura nel Foggiano il 22 agosto scorso. Si ipotizza sia stato un episodio di caporalato. Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori stranieri i cui figli incontrano difficoltà durante l'anno scolastico. È la proposta annunciata dal ministro dell'istruzione del merito Valditara, secondo cui conoscere la lingua permette alle famiglie di seguire il percorso scolastico dei figli e mantenere un rapporto con gli insegnanti. Ciclismo: Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo fa il vuoto, rifila quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e si conferma sempre più maglia rossa e leader della classifica generale. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Il pensiero di Guido, ciao, secondo me sarà fondamentale che giochino soprattutto i nuovi, perché chi c'era già l'anno scorso porta purtroppo con sé le scorie psicologiche della retrocessione. C'è tempo per rifarsi, ma deve cambiare questa mentalità. Questo è Guido, d'accordo a metà, nel senso che giocatori di calcio possono ammettere una retrocessione, possono digerire, debbano digerire anche una retrocessione, un anno brutto, non si poteva cambiare tutta la rosa. Francamente, insomma, pensare a queste scorie da retrocessione fa venire qualche dubbio anche sulla consistenza, no? Dei giocatori che c'erano. Non si può neanche pensare o presupporre comunque, almeno, che ne so, Bernede entra male perché ha le scorie della retrocessione, Castanos non c'era, per carità, Livramento ha fatto il mondiale, non credo che avesse, insomma, abbia ancora in testa la retrocessione. Edmundson è stato il primo a voler rimanere, credo che l'abbia fatto con un certo piglio. Insomma, tanti sono nuovi, ci sta di tenerne qualcuno, non so quanto la retrocessione. Ecco, chiedo anche voi quanto

0: secondo voi il Verona è penalizzato da quei giocatori che sono retrocessi e che non hanno ancora superato così l'ostacolo del dimenticare e quindi hanno ancora in testa l'anno scorso? Mi sembra un po' una teoria contorta. Ciao Ale, ma Calabrese è peggio di Fallù? È diverso, non è un terzino di spinta. Poi dirà questo amico, e avrà ragione, anzi se me lo scrive gli do ragione presupponendo quello che sta pensando adesso. Sì, però da terzino bisogna anche difendere, magari Calabrese difenderebbe meglio di Fallù e magari anche di Oyegoke. Fatto sta che così ha deciso il Verona, mi pare piuttosto scritto. Calabrese partirà, adesso vedremo se il Verona includerà anche un riscatto per la Carrarese, un'opzione di riscatto, un diritto, un contro riscatto. Non so quanto Calabrese sia fino in fondo il giocatore d'alta Serie B, posso pensare che non sia così sballata la sottolineatura di questo amico, anzi giusta. Calabrese è peggio di Fallù. Fallù è stato preso dalla Scafatese, dalla alta Serie D, e poi si è catapultato in Serie A. Per un po' di superficialità, perché visto Folgaria, bene, grande corsa, tutti quanti a pensare. Poi c'è anche questo, è la storia, la favola di Fallù che dalla Serie D passa alla Serie A. C'è bisogno di storie, d'accordo, ci mettiamo dentro anche noi in tutto questo, però c'è storia e storia. Cioè, un conto è che dalla Serie D vai in Serie A e fai 30 presenze. Se però dalla Serie D tocchi il campo in Serie A, vedi il campo in Serie A, poi dopo Cagliari succede quello che, col Cagliari succede quello che succede, sì, è una storia veloce, ma una storia piuttosto liquida, non è una storia vera. La storia vera magari è quella di Sissé, anche se adesso tutti sono scatenati con Sissé, quello che mangia, quello che non mangia, quando va a dormire, quando non va a dormire, bello tutto quello che volete, però parliamo di un'altra dimensione. Su Fallù mi pare che si sia un po' esagerato. La dimensione è questa, tanto più che Fallù pareva dovesse tornare alla Scafatese, quindi tornare in Serie C, è rimasto in B. Questo fa capire, per adesso è rimasto in B, fa capire quanto agli occhi del Verona valga Fallù, certamente non una Serie B di un certo tipo come quella che dovrebbe giocare il Verona. Buonasera Alessandro, per me non è una questione di scorie, neanche secondo me dello scorso anno, sono proprio carenze caratteriali che si ripropongono tali e quali allo scorso anno. Bisogna mettere mano pesantemente alla cosa. Forza Hellas, messaggio, sentenza da parte di Pierre. Non lo sarà da promozione diretta, forse da playoff, ma con 7 giorni dovremo comprare un giocatore al giorno. Purtroppo compreremo gli scarti degli scarti e disperati che rischieranno lo svincolo dopo il 1 settembre. Adesso io non sarei così pessimista sul mercato. Io credo che a fine mercato arriveranno i giocatori che servono a Baroni. Bisogna capire se sono giocatori veramente bravi da poter alzare il livello di questa rosa, perché comunque pensi ad Arrui e dici che Arrui in Serie B può fare la differenza, pensi a Bernede e magari pensi la stessa cosa, magari pensi non esattamente lo stesso di Sar, però Sar in Serie B può essere un fattore, che poi Sar vada a sbattere contro l'avversario è un altro paio di maniche, però in valore assoluto questi sono giocatori che possono stare nell'alta Serie B. Tutto il resto è da semplicemente completare, continua a battere il tasto del centrocampo. Secondo me il centrocampo di fine mercato sarà diverso da quello di oggi, al netto dell'inserimento di Lella, al netto di quello che può essere l'arrivo di Iannoni. Basta parlare di Serie A o playoff, pensiamo realisticamente ad evitare i playout o peggio, meno di una settimana alla fine del mercato e tutto tace, scommessa facile, non arriverà nessuno e ne cediamo minimo 3, Calabrese, Suslov e Belgali. Sul portiere non ho dubbi, i numeri parlano a favore di Montipò, con le dovute proporzioni per Montipò è paragonabile a Setti e le ali a presidio da parte di Simone, come per dire se non è zuppa e pan bagnato. Aspettiamo però anche le ali, insomma siamo anche nel periodo dei verdetti immediati, del tutto e subito, del cotto e mangiato, l'abbiamo detto tante volte, mi pare che sia però così. Che ne pensi? Si parla di un terzino sloveno per il Verona, Mitja Ilenic, ci sono tanti nomi in questo momento, noi i nomi non li facciamo apposta perché comunque ci sono un sacco di nomi in questo momento, ci sono un sacco di opzioni e opzioni che devono diventare cose concrete, insomma senza dover in questo momento inseguire questo o quello. Ci sono delle opzioni per Sogliano, per la fascia di destra, ci sono per il centrocampo, ci sono per la difesa. Attenzione a quello, siamo d'accordo che la difesa sia a posto così, che Coraz, che Solsager, che Edmundson e che Davidovic siano gli interpreti giusti per una difesa d'alta classifica, e soprattutto siamo d'accordo che Edmundson e Davidovic, anche se aspettiamo Coraz, che alla fine credo giocherà, ci vorrà anche un po' di velocità nella difesa 4. Non è così facile giocare a 4, non è così facile passare da quello, ecco, quello su quello punterei magari di più l'indice, su una rosa che è su una squadra che è passata da una difesa 3 conclamata, a parte qualche eccezione negli ultimi anni, è una difesa 4 in questo momento senza un vero interprete veloce, un giocatore veloce come magari può essere proprio Coraz. Davidovic è sbattuto lì in campo dopo pochi allenamenti, parole di Baroni contro l'Ascoli, che non a caso ci ha messo davanti un giocatore veloce come Shakir fra i due centrali, due esterni rapidi come Duffizi e Silipo. Credo che sia un campanello d'allarme, c'è un'esigenza, però in questo momento non la posso che coprire con Davidovic, ultimo arrivato, con pochi allenamenti nelle gambe. Ecco, questo mi sembra il grido di Baroni, al netto di quello che ha detto poi prima della partita e di quello che probabilmente dirà prima del Padova. Ci sono i nomi sul taccuino? Andiamo a Milano a bussare a porte? Questa è la domanda cruciale. Niasse, Orban, Nunez sono stati gli esempi di chi ha portato in B un giocatore, deve essere un uomo, altrimenti ragazzi andiamo sul lago il sabato pomeriggio. I nomi ci sono, vedremo anche l'attacco, no? Capiremo se l'attacco sarà completato da un giocatore di qualità, da un giocatore che possa magari anche giocare al posto di Mulattieri o da un vice di Mulattieri. Per quanto riguarda gli attaccanti, per quanto riguarda gli altri, i nomi sono sempre quelli. Brunori oggi è andato all'Ascoli, vedremo che farà Durante, capiremo di Artistico, capiremo di Borrelli del Cagliari, l'uno che prenderei subito francamente, e quindi da questi incastri dipenderà poi anche il destino offensivo del Verona. Le certezze, perché poi ci sono state anche quelle, penso alle Borgne che non a caso per i tifosi è stato il migliore in campo. Quale sarà la posizione di Le Borgne, quale sarà il ruolo di Le Borgne, se sarà quello che condurrà il gioco alla Castanos, no, se sarà quello che correrà anche per recuperare palloni, poi un giocatore anche di qualità. Sapete bene quanto il Como stia cercando e stia provando a educare e indottrinare i giocatori secondo una dimensione che siano quelli della fase difensiva ovvia, ma anche di quelli di quella che contempla la giocata di qualità, senza ritenerla un azzardo ma un privilegio. Questo è un po' il teorema del Como, e quindi Le Borgne può avere quella dimensione che in questo momento tutti quanti li consegnano a priori, no? C'è questa fiducia incondizionata in Le Borgne. Un equivoco potrebbe essere Castanos, sicuri che Castanos sarà il regista del Verona, sarà quello da cui tutto parte, un trequartista, poi mezzala, poco utilizzato al Verona, ma quelle erano le volontà di Zanetti, molto considerato invece da Baroni. Chi sarà il vero trequartista? A lui può fare il trequartista che non sarà Suslo, che sarà ceduto sul mercato. Sono interrogativi che verranno tutti quanti cancellati, ripeto, a fine mercato non abbiamo dubbi, o meglio qualche dubbio ce l'abbiamo, ma vogliamo essere positivi. Però è normale che in questo momento è così, e magari per il Padova, perché poi il Padova non è neanche così distante, tra l'altro anche sabato, quindi in anticipo hai un giorno in meno, hai giocato domenica, non hai giocato sabato, quindi la settimana è corta. Bisogna ragionare in questo modo al di là del mercato per il Padova e per quello che è il Verona di oggi, perché poi il Padova è veramente fra un attimo. Un Le Borgne o un Mulattieri dietro una prima punta al posto di Arrui sarebbe un'eresia, sì, perché poi Mulattieri ha sempre fatto quel tipo di ruolo, e poi di trequartisti in teoria neanche troppi, perché Bernede, perché Rui, perché lo stesso Castanos alla fine è più un trequartista, Livramento, Compagnon stesso, anche se poi sono degli esterni o impiegati da esterni. Mulattieri sta bene dov'è, anche perché poi è punto che fa giocare bene la squadra, sa venire incontro, sa far respirare la squadra anche nei momenti difficili, quindi è quel tipo di di attaccante, quel tipo di attaccante che poi ha dimostrato anche di poter far tanti gol, di poter andare in Serie A, di reggere l'attacco di una squadra che vuole andare in Serie A. Non capisco questo velato contrario alle ali. È appena arrivato, e meno male che è arrivato Monti Po, era alla fine fisica e mentale, è andato. Ora in porta abbiamo un uomo che credo farà spogliatoio insieme a David Owens, è tornato, meno male, indietro. Non è un velato non c'è avversione nei confronti di Leali, c'è secondo me semplicemente il, almeno personalmente, la convinzione che Leali sia sovradimensionato proprio perché ha preso il posto di uno che nessuno poteva più vedere. E quindi non dico che qualsiasi portiere sarebbe stato meglio di Monti Po, ma che comunque Leali benefici di tutta quella che è stata l'avversione in questi anni per Monti Po, soprattutto nell'ultimo periodo. Poi non siamo nessuno per giudicare a priori, non l'abbiamo mai fatto, mi ha sempre così sposato il teorema dell'equilibrio, e quindi delle sentenze sempre quando ci sono elementi, non ci sono ancora elementi giustamente per giudicare le ali, però il giochino è piuttosto semplice in questo momento, e ripeto, insomma, le ali credo che farà il suo dovere, come alla fine ha fatto Monti Po, al netto di tutto quello che è stato il suo sbagliare in quest'ultimo campionato, ma in un campionato in cui tutti quanti hanno sbagliato. Volevate Neuer, come si chiama, o Donnarumma? No? Nessuno vuole Neuer, insomma, se è il tifoso che tante volte va di questi estremismi, nessun Neuer, nessun Donnarumma, però ripeto, far bravo le ali semplicemente perché ha preso il posto di Monti Po mi sembra sbagliato tutto qua. Poi magari questo amico dice no, per me le ali è fortissimo indipendentemente da Monti Po, e va bene così, vediamo che sarà a fine campionato. Francamente è una sensazione, più di una sensazione, leggendo anche a destra e a sinistra, ripeto, tutta la versione nei confronti di Monti Po, che alla fine ha fatto quello che doveva, che alla fine è stato niente di più niente di meno di una rosa che è retrocessa in maniera a mani basse, senza mai alzare la guardia, senza mai veramente provare a risalire la china, quindi non mi pare che gli altri siano stati tanto più bravi, se poi Monti Po è stato il peggiore non lo so, però mi pare che gli altri non è che meritano tante, così tante lodi, no? Se no altrimenti non sarebbe retrocesso così il Verona, indipendentemente da Neuer, di Donnarumma eccetera eccetera, insomma, ironia che ci sta fino a un certo punto. Resta il pensiero della partita con il Padova, di un Padova che sta facendo bene, di un Padova che ha tanti ex, a Lasagna, a Caprari, non esattamente al dimostrare il suo valore alle ali, altrimenti a gennaio si può comprare un nuovo portiere e le ali andrà via, ma vedremo, insomma, ripeto, niente nei confronti di le ali, solo un po' di sincerità rispetto a chi ha detto oddio, finalmente è arrivato le ali, che bello, ma che bello che non c'è più Monti Po, non che bello che è arrivato le ali, perché poi le ali è un portiere come tanti altri. Il Padova, insomma, al di là degli ex, al di là delle storie, no? Carlo Faedo per esempio, lui che al Verona ha giocato nel settore giovanile, ragazzo di Montecchia di Crosara, che ha giocato fino agli allievi, che poi era in eccellenza a San Martino, che poi la Virtus ha preso per la Serie C, che poi ha venduto al Padova. C'è Lovato che il Verona ha venduto per un sacco di soldi, si parla di quei giocatori che vengono venduti e che poi rendono di più rispetto a quanto non avresti potuto ottenere dal loro cartellino, quando li vedi magari furoreggiare in Serie A, ma non ce ne sono stati tantissimi. Non direi che abbia fatto fuoco e fiamme Lovato in Serie A con l'Atalanta, tanto che è stato poi ripreso dal Padova, Verona che ci ha fatto una plusvalenza incredibile, considerato il valore relativo di Lovato, che ha fatto poi l'Under 21 con Nicolato, per carità, bravissimo ragazzo, bel difensore, però intanto è in serie B, non mi pare che, insomma, si stiano scornando in Serie A per prendere Lovato. Però c'è anche lui, no? C'è una rimpatriata fra vecchi ex, insomma, semplicemente un derby che arriva in un momento speciale per il Padova, che ha vinto a Pisa. Padova che si sta davvero attrezzando per riempire l'Euganeo sabato. Verona che farà il suo quando ci sarà l'ufficialità per tutte le condizioni per la vendita dei biglietti. Sarà un bel derby, sì, è un derby fra virgolette che dice poco, se non per capire quanto vale veramente il Verona. Di derby non c'è nulla in questo momento, non c'è veramente nulla, non c'è nessuna adrenalina. Poi direte voi, il derby vero è quello col Vicenza, ma anche quando sarà quello col Vicenza, sarà comunque un derby sottodimensionato, magari atteso dal Vicenza, non so quanto atteso dal Verona. Specifico che non sono contro le ali, spero faccia benissimo, guardo solo i numeri da parte di Simone, ma sono discorsi, ripeto, che faremo magari più avanti. E il problema è che sembra un buco nero, puoi incassare quanto vuoi, ma non finisce mai da parte di Davide. Ciao Alessandro, lo sappiamo tutti, finché non si vende non si può comprare, ma sono sicuro che a fine mercato arriverà qualche rinforzo, ma sono convinto anch'io, manca tanto ancora, non è che manca poco, dicendo che manca una settimana, manca tanto, perché il mercato lo fanno tutti quanti adesso, anche in alto, Leao parte adesso, che ne so, la Juventus di centrocampista lo prende adesso, e così per tutti, non so, le altre grandi faranno qualcosa, tutte quelle di Serie A faranno qualcosa, la prima giornata un campanello d'allarme lo accende sempre, no? Per chi perde, come il Verona, non lo accende magari per chi vince, magari chi vince avrebbe comunque bisogno di quel che non prende perché ha vinto la prima partita, è anche umorale, il mercato della prima partita dipende molto, l'attaccante che va in panchina il giorno dopo ti chiede di essere ceduto, è tutto così, quindi è difficile anche da prevedere francamente il mercato in questi ultimi giorni, e dirò di più, sarà anche dipendente da quello che succederà sabato o anche domenica stessa, visto che poi si gioca in Serie B sabato, si gioca in Serie B domenica e si gioca anche in Serie A. Arriverà qualche rinforzo, la squadra sarà più forte di quelle che abbiamo visto domenica, sono sicuro. Questo è Alex, il campionato di B è sempre di grande equilibrio, con due vittorie sei in zona playoff, con due sconfitte sei in zona retrocessione. Il nostro Ella sarà sicuramente in questa fascia per un bel po', l'importante è che saranno gli ultimi due mesi di campionato, così si dice, vedremo. Certo è che ti aspettavi magari di partire, questo è un messaggio assolutamente condivisibile, messaggio di Francesco, avrei voluto partire come il Palermo, con tutti quanti al proprio posto, poi l'ultima settimana se c'è bisogno di qualcosa la si prende, al di là del perin di turno, ecco, questo è quello che avrei voluto dal Verona di adesso, insomma senza necessariamente dover inseguire questo o quel giocatore. Qualche nome, chiede questo amico, in questo momento ripeto, il Verona deve prima cedere, ed è un'urgenza severa, quindi Suslov, quindi Belgali, Moschera, però Suslov e Belgali, poi sarà tutto nelle mani di Sogliano, ripeto, fra questi rimbalzi artistico più Borrelli qualcosa dovrebbe uscire, altre punte che si muoveranno, poi ripeto, l'incastro con le partite di Serie A e Serie B agiterà ancora di più, mescolerà ancora di più le carte. Anche l'anno scorso doveva arrivare il sostituto di Duda e abbiamo visto come è finita, fiducia zero invece da parte di questo amico. Speranzosi, perché insomma manca ancora una settimana e ripeto, può essere anche una settimana lunghissima, al di là di quelle che sono le necessità e gli obblighi del Verona, che ha venduto per tanto, ma è una regola, deve continuare a vendere senza dover pensare che avendo venduto per X milioni ci si può fermare e all'improvviso pensare soltanto ad acquistare. Grazie a voi tutti, aspetto questo SMS finale, qualcosa dice quest'altro amico, non torna, non abbiamo già ceduto abbastanza per fare acquisti, Puccio da Corvara evidentemente no, a fine mercato faremo i conti ancora una volta, non ci voleva anche la Coppa Italia di mezzo, si va il 3 settembre in casa del Cagliari, tu che ne dici Alessandro? Non ci voleva, no, non ci voleva, perché poi c'è la partita con l'Arezzo, insomma c'è il Padova adesso, c'è il mercato che finisce, c'è una partita che si gioca due giorni dopo la fine del mercato, che si gioca poco prima di quella con l'Arezzo, non ci voleva, sì, non ci voleva, però questo è il calendario. Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca fra poco, grazie alla regia di Matteo Sambugaro, buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. When the base gets...
2: Sabato 5 settembre preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Oltre 1900 veicoli tra automoto e motorini sono stati rubati in Veneto in 12 mesi. Verona è il primo posto tra le province della regione con 395 furti di auto, 118 di motocicli, 81 di ciclomotori denunciati.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 25 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una rissa tra giovani di origine marocchina a Cerea finisce in tragedia. Uno di loro, colpito alla testa, muore in ospedale. La cronaca ricostruita nel servizio di Lucio Salgaro.
6: Un 18enne ammazzato con una bottigliata in testa e un coetaneo in carcere con l'accusa di omicidio. È il drammatico epilogo della rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in località Venera, nel comune di Cerea. Un gruppo di ragazzi di origine marocchina, forse più di 50, si sono ritrovati all'esterno della piscina delle Rose, dall'altra parte della strada, nel comune di Casaleone. L'impianto sportivo, durante le sere d'estate, diventa un luogo di divertimento. Era tra le 2 e le 3 di notte, quando i ragazzi, per futili motivi, sono venuti alle mani. Uno di loro ha preso una bottiglia e l'ha spaccata in testa al coetaneo. Subito c'è stato un fuggi-fuggi, è arrivata l'ambulanza e ha trasportato il ferito all'ospedale di Legnago. Sul posto anche i carabinieri. Al pronto soccorso le condizioni del 18enne residente a Castagnaro sono apparse subito gravi, da qui il trasferimento al polo Confortini. Anche lì i tentativi di salvarlo sono risultati vani e dopo una giornata in condizioni gravissime ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, ieri pomeriggio, il ragazzo che ha colpito alla testa il coetaneo si è costituito nella caserma dei carabinieri di Cerea, accompagnato dal proprio avvocato. Le indagini ora cercheranno di capire le cause e l'esatta dinamica della rissa, aiutati anche dalla presenza delle numerose telecamere pubbliche e private in zona. Per l'aggressore l'accusa al momento è di omicidio preterintenzionale.
4: Maltrattata, vessata e insultata per 6 anni, il compagno viene arrestato. Nuovo caso di codice rosso nel veronese. L'uomo fermato è un albanese di 40 anni, ora in carcere. Ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia si è consumata. In provincia di Verona, questa volta è accaduto a San Bonifacio. Procura e forze dell'ordine sono intervenute su questo caso di codice rosso. La donna è stata vessata, insultata e minacciata dal compagno davanti ai figli, per giunta minorenni, dal compagno convivente. La spirale di violenza sarebbe iniziata circa 6 anni fa tra le mura di casa dove vive una famiglia di 6 persone, 2 adulti, 4 giovanissimi. L'altra notte però 2 pattuglie dei carabinieri, una di San Bonifacio, l'altra di Badia Calavena, hanno bloccato la scia di violenza, arrestato la persona indagata per tutti gli episodi, un uomo di 40 anni di nazionalità albanese. Per lui le manette sono scattate al culmine dell'ennesimo episodio violento, talmente forte da far finire in ospedale la compagna. Il tutto si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando per motivi futili il quarantenne avrebbe messo in atto una serie di atteggiamenti vessatori nei confronti della donna. Il personale sanitario l'ha visitata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. La Procura di Verona ha chiesto di effettuare 2 nuove perizie con la formula dell'incidente probatorio nell'inchiesta sulla morte di Moussa Diar, il 26enne maliano ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della Polfer. In particolare si tratta di accertamenti medico-legali congiunti ad una perizia balistica e una seconda analisi informatica. Con il rigetto da parte del GIP della richiesta di archiviazione del fascicolo lo scorso aprile, sono infatti state riaperte le indagini indagine a carico dell'agente che sparò il colpo e di un collega iscritto per depistaggio, e il giudice ha ordinato di effettuare nuove verifiche. Il piazzale della stazione di Peschiera è intitolato ad uno dei fondatori della clinica Pedersoli. Nel servizio di Matteo Taglietti, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
0: Entrò come dipendente e divenne poi amministratore delegato. Peschiera del Garda ha dedicato il piazzale della stazione ferroviaria a Giuseppe Puntin, uno dei promotori della clinica Pedersoli. Proprio nei pressi della stazione nacquero le prime due stanze del futuro ospedale del Lago. Puntin, scomparso nel marzo del 2025 a 84 anni, era conosciuto da tutti come il ragioniere ed era stato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento della Pedersoli.
7: Era una persona da un cuore immenso. Io passavo dei pomeriggi davanti a una cioccolata divisa tre quarti un quarto, quindi tre quarti a me e un quarto a lui, e fare chiacchiere sul mondo, su come poteva andare, sulla sanità, ma su anche altri temi che, di attenzione sociale, che magari non attenevano strettamente al suo mondo, ma lui era sempre un passo avanti agli altri.
0: L'intitolazione del piazzale è stata una sorpresa anche per la famiglia Puntin, che ha saputo dell'iniziativa pochi giorni prima della titolazione e prende ancora più valore perché è avvenuta poche settimane dalla scomparsa del professor Paolo Pedersoli, figlio del fondatore Pietro.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo parzialmente nuvoloso, domani mercoledì 26 agosto sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 20.
3: Radio Verona Flashback.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo parzialmente nuvoloso, domani mercoledì 26 agosto sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 20.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica Radio di Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Emi, tu sai chi sei? Sirve.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Varuz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come noi.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Radio Verona.

notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: È l'una e un minuto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.